Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: just like
1: this. 1, 2, 3, and

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'entra da noi è costituito dai cinque elementi e con il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, rendergli omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto di una purificazione degli elementi, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me, costituite il mio essere, e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
3: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di feste green. Come organizzare eventi sostenibili a impatto zero. Immaginate una festa senza plastica, senza sprechi, ma solo divertimento consapevole. Le feste green sono una nuova tendenza che sta conquistando il mondo, con eventi che non danneggiano il pianeta. Prendiamo ad esempio il Green Festival negli Stati Uniti, un evento che riduce l'impatto ambientale con piatti biodegradabili, catering a base di cibo locale e riciclato e impianti solari per l'energia. Anche l'Earth Hour è un'iniziativa globale che ogni anno invita milioni di persone a spegnere le luci per un'ora, organizzando eventi eco-friendly a lume di candela. Le decorazioni ecologiche sono un altro pilastro, niente più palloncini di plastica, ma piante, fiori freschi e materiali riciclati. Per il catering, piatti biodegradabili e cibi a chilometro zero

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e spuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali

0: ali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi, greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, che ti racconta come il nostro pianeta respira o soffoca. Oggi accendiamo i riflettori, o meglio le torce, su una pratica poco conosciuta ma devastante, il gas flaring. Ma cos'è esattamente? Immagina un impianto petrolifero. Durante l'estrazione del petrolio si libera anche gas naturale e spesso, anziché raccoglierlo e usarlo, lo si brucia direttamente in una torcia. Questo è il gas flaring. È una prassi nata nell'Ottocento e ancora oggi comunissima. Nel 2023, secondo la Banca Mondiale, abbiamo bruciato 148 miliardi di metri cubi di gas, una cifra assurda, in crescita rispetto all'anno prima. E pensare che, se usassimo quel gas per produrre energia, potremmo alimentare l'intera Africa subsahariana. Ma perché si brucia? A volte per sicurezza, per ridurre la pressione e prevenire esplosioni. Altre volte per comodità o convenienza economica. Raccogliere e vendere quel gas costa troppo, soprattutto in zone isolate. In certi casi le leggi nemmeno obbligano a riutilizzarlo. E quindi si brucia. Ma c'è di peggio. Il gas venting. In questo caso il gas, spesso metano, non viene neppure bruciato, ma rilasciato direttamente in atmosfera. Invisibile, sì, ma 80 volte più climalterante della CO2. Un danno enorme per il clima. Parliamo di un impatto paragonabile a quello dell'intera economia egiziana. Ogni anno. E in un momento in cui stiamo cercando in tutti i modi di abbattere le emissioni, il gas flaring è uno schiaffo ai nostri sforzi. Ma si può evitare? Sì. Esistono soluzioni tecnologiche già pronte. Flare gas recovery units per recuperare il gas prima che venga bruciato. Sistemi gas to wire per trasformarlo direttamente in elettricità. Reti di raccolta per convogliare il gas disperso. E perfino il reinserimento del gas nei giacimenti. La Banca Mondiale ha lanciato un'alleanza globale per eliminare il flaring entro il 2030, ma la strada è in salita. E poi ci sono i casi concreti che fanno davvero riflettere. In Mozambico, Eni è accusata di bruciare gas in eccesso fin dal 2022, senza averlo rendicontato in modo trasparente. In Iraq, British Petrol ha bruciato miliardi di metri cubi di gas, con impatti sanitari preoccupanti per la popolazione. In Nigeria, Shell ha promesso di azzerare il flaring entro il 2025, ma i danni ambientali sono già profondi. E in Guyana, ExxonMobil guida una corsa al petrolio che arricchisce il PIL, ma lascia metà della popolazione in povertà, con tanto di gas flaring di routine. La verità è che non basta rendere più efficienti i vecchi impianti. Dobbiamo trasformare il nostro sistema energetico, puntando su solare, eolico e idroelettrico. Fonti pulite, affidabili e, soprattutto, senza torce accese nel cielo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi crede che il cambiamento climatico sia solo una questione di auto elettriche, perché anche ciò che non si vede può bruciare il nostro futuro. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio parlarvi di una terra selvaggia del Sud America, la Patagonia, una terra vastissima che si estende tra l'Argentina e il Cile, un luogo dove la natura selvaggia domina incontrastata, tra montagne imponenti, steppe infinite e ghiacciai mozzafiato. Questa è la regione che ci porta ad immaginarci una bellezza primordiale e un senso di libertà senza confini. E a proposito di immaginari da sogno, se siete fortunati durante qualche escursione, la cosa più bella che vi potrebbe capitare è di trovarvi in mezzo a una corsa di cavalli selvaggi. Immaginate spazi di terra infiniti con montagne maestose sullo sfondo, il tramonto che scende e la luna che inizia a brillare e una mandria di cavalli che corrono liberi. Infatti, in Patagonia, i cavalli non sono solo compagni di viaggio, sono esseri liberi che scorrazzano i vasti paesaggi, cavalcando con grazia tra venti forti e colline ondulate. Questo animale è molto rispettato proprio per la sua natura ribelle e imponente. E poi ci sono le carreras della Patagonia, le corse con i cavalli, un'esperienza unica per unire l'uomo all'animale, un legame totale di fiducia. Queste corse infatti non sono delle competizioni, ma dei veri e propri riti di libertà, dove l'adrenalina del galoppo si fonde con il rispetto per la natura selvaggia. Ogni corsa quindi è un inno alla forza di questa terra, dove il cavallo è il protagonista, ma anche il simbolo di un legame profondo con la libertà. Qui non si tratta di velocità pura, ma di saper vivere in sintonia con l'ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe. E che dire di più? Se anche voi siete amanti di questo animale incredibile, la Patagonia, col suo spirito naturale e selvaggio, è sicuramente un luogo che vi rimarrà nel cuore. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: di maestà.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
1: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di abitudini, il pilota automatico della nostra vita. Pensate che circa il 40% delle azioni che compiamo ogni giorno non sono frutto di decisioni consapevoli, ma di schemi che il nostro cervello ripete senza pensarci troppo. È il suo modo per risparmiare energia, trasformare in routine ciò che facciamo spesso. Ma attenzione, le abitudini possono essere sia il nostro migliore alleato che il nostro peggior nemico. Una volta radicate, è difficile cambiarle. Per questo smettere di procrastinare o adottare uno stile di vita più sano sembra una missione impossibile. Non è solo una questione di forza di volontà, è che il cervello preferisce la via più conosciuta, quella più tracciata. La buona notizia? Possiamo riprogrammare le nostre abitudini. La chiave è la costanza. Per creare una nuova abitudine basta iniziare in piccolo, ripetendo l'azione ogni giorno. Non serve correre 10 km subito, basta indossare le scarpe da ginnastica e uscire. Il cervello, pian piano, inizierà ad associare quel gesto ad un'abitudine stabile. E non dimentichiamoci il potere dell'ambiente. Cambiare piccoli dettagli attorno a noi, come lasciare un libro sul comodino o tenere cibi sani a portata di mano, può fare la differenza. Alla fine le abitudini costituiscono la nostra vita. La domanda è: stiamo scegliendo quelle giuste? Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Su Stosh, il lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di cibo a chilometro zero e sostenibile, la rivoluzione del mangiare locale. Immaginate di sedervi a tavola e assaporare un piatto che non solo è delizioso, ma anche fresco, stagionale e a impatto zero. Il cibo a chilometro zero sta conquistando sempre più tavole, riducendo le emissioni di CO2, sostenendo le economie locali e offrendo una qualità superiore. I mercati contadini sono diventati punti di riferimento nelle città, dove ogni prodotto proviene direttamente dai territori circostanti. Prendiamo come esempio Italy, che ha abbracciato la filosofia del chilometro zero, promuovendo il cibo locale attraverso i suoi spazi. Questo non è solo un modo per consumare meglio, ma un'opportunità per conoscere i produttori locali, supportare l'agricoltura sostenibile e ridurre l'impatto del trasporto. Mangiare locale significa rispettare le stagioni, ridurre lo spreco e salvaguardare la biodiversità. Ogni piatto a chilometro zero è un passo verso un futuro più sano, non solo per noi, ma anche per il pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché mangiare locale è il primo passo per un futuro più verde.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un angolo remoto del pianeta, un luogo che sembra uscito direttamente dal film di Avatar. Benvenuti a Socotra, isola dello Yemen, sperduta nel mar arabico e soprannominata l'isola aliena. Qui più di un terzo delle specie vegetali non esiste in nessun'altra parte del mondo, come il celebre albero del sangue di drago, con la sua chioma ombrello e la resina rossa, che da secoli affascina alchimisti e viaggiatori. Le spiagge candide e deserte, le grotte profonde e le montagne custodiscono paesaggi lunari che sembrano appartenere a un pianeta dimenticato. Sfortunatamente, o per fortuna, visitare Socotra non è semplice. Non ci sono voli diretti da molti paesi e l'instabilità politica dello Yemen rende l'accesso all'isola molto complicato. Servono permessi speciali e i collegamenti sono limitati a poche compagnie autorizzate, spesso con scali lunghi e visti difficili da ottenere. Proprio per questo, chi riesce ad arrivare parla di un'esperienza imperdibile, un luogo intatto dove il tempo sembra essersi fermato e dove la natura racconta ancora storie millenarie, senza filtri. Socotra è un'isola difficile da raggiungere, sì, ma forse è proprio questo che la rende così magica e un po' aliena. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi. Ovviamente, se non avete quelli selvatici, vanno bene anche quelli coltivati. 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora

0: Dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, musica per il

0: La città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un sistema semplice ma geniale che sfrutta il calore del sole per raffrescare e ventilare gli ambienti senza consumare energia. Il camino solare o camino termico. Il camino solare è un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la radiazione solare per creare un flusso d'aria continuo all'interno degli edifici. Come? Scaldando l'aria in una torre o condotto verticale, che sale per convezione ed esce all'esterno, richiamando aria fresca dagli ambienti sottostanti. Il risultato? Ventilazione naturale e raffrescamento passivo con zero consumo energetico. È una soluzione adattabile sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni. L'abbiamo vista a Harvard con il progetto House Zero e anche a Milano, nelle Torri Garibaldi, per migliorare il comfort estivo con metodi green. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Un camino solare è composto da una superficie che assorbe il calore solare, un pozzo verticale dove si genera la corrente ascensionale e dei condotti d'aria che collegano l'interno all'esterno. Quando il sole scalda l'aria all'interno del camino, questa diventa più leggera e sale, aspirando aria fresca dai locali interni o dal basso dell'edificio. In questo modo, l'aria calda viene espulsa e l'ambiente si mantiene più fresco e salubre, senza l'uso di ventilatori o climatizzatori. Per funzionare bene, il camino solare deve essere ben esposto al sole, preferibilmente sul tetto e rivolto verso sud o sud-ovest. I materiali devono assorbire e trattenere il calore, e la dimensione del camino è importante. Più è alto e largo, più flusso d'aria riesce a generare. Progettato correttamente, il camino può assicurare una ventilazione costante, anche nelle ore più calde, aiutando a evitare l'accensione dei condizionatori e riducendo le emissioni e i consumi energetici. Il camino solare ha numerosi vantaggi. Migliora la qualità dell'aria, riduce l'uso di sistemi meccanici e porta risparmi energetici dal 13 al 20% sul carico di raffreddamento, secondo studi condotti negli Stati Uniti. È una tecnologia a impatto zero, silenziosa, priva di manutenzione complessa e perfettamente integrabile anche in progetti di riqualificazione energetica. In un'epoca in cui raffrescare senza inquinare è una sfida sempre più urgente, il camino solare rappresenta una delle risposte più intelligenti. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre soluzioni sostenibili per costruire un futuro più fresco, pulito e consapevole. Alla prossima!

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della solitudine. La solitudine non è solo una questione emotiva, ha effetti profondi sul cervello e sul corpo. Numerosi studi mostrano che l'isolamento prolungato aumenta il rischio di depressione, ansia e di conseguenza persino malattie cardiovascolari. A livello neurologico, la mancanza di interazioni sociali altera la produzione di ossitocina e serotonina, ormoni legati al benessere ed emozioni positive, e aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress. Questo porta a una maggiore attivazione dell'amigdala, la zona del cervello che elabora la paura, rendendo le persone isolate più sensibili al pericolo e meno propense a fidarsi degli altri. Ma attenzione, la solitudine non è sempre negativa. La solitudine scelta, come momenti di riflessione o meditazione, può essere rigenerante e migliorare la creatività. Il problema nasce quando diventa cronica e non volontaria, creando un circolo vizioso di isolamento e paura del rifiuto. Per combattere la solitudine è fondamentale costruire connessioni autentiche. Non servono decine di amici, bastano pochi legami di qualità. Anche piccoli gesti come una conversazione con uno sconosciuto o un messaggio a un vecchio amico possono ridurre il senso di isolamento. La solitudine fa parte della vita, ma coltivare relazioni significative è il migliore antidoto al suo lato oscuro. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: of you.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business, l'economia della ciambella. E questo è il nome di un modello economico teorizzato dall'economista Kate Raworth, che offre dei parametri diversi rispetto al classico PIL per valutare la crescita di un paese. Questo modello economico è visualizzabile come una ciambella. L'anello interno indica i bisogni fondamentali dell'umanità, come cibo, acqua, salute, istruzione e diritti sociali, mentre l'anello esterno segna i confini ambientali da non superare per mantenere la stabilità ecologica della Terra. In questo anello quindi troviamo ad esempio i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. L'area compresa fra questi due anelli rappresenta il punto di equilibrio fra le necessità umane e i limiti ecologici del pianeta. Raworth identifica le mosse chiave per realizzare questo cambiamento. Per prima cosa, spostare l'attenzione dal PIL al benessere umano e del pianeta. Coltivare la natura umana e riconoscere quindi l'essere umano come sociale e cooperativo. Promuovere l'equità attraverso una distribuzione più equa delle risorse. Adottare modelli economici che rigenerino i sistemi naturali. E infine focalizzarsi sull'immagine complessiva e valutare il progresso dell'uomo al di là della crescita economica continua. Adottando questi principi, città come ad esempio Amsterdam hanno sviluppato alcuni piani che bilanciano crescita economica, equità sociale e sostenibilità ambientale, dimostrando l'applicabilità pratica dell'economia della ciambella. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Green Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia in questo campo ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise? Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parleremo di Killing Me Softly di Roberta Flack. Questo brano, uscito nel 1973, ha conquistato il mondo con la sua melodia ipnotica e il testo emozionante. Ma sapete qual è la storia dietro questo hit? La canzone è stata scritta da Charles Fox e Norman Jimbell, ma l'ispirazione è arrivata da un concerto di Don McLean, autore di American Pie. La cantante Lori Lieberman, colpita dalle sue parole, ha ispirato il testo che parla di come la musica possa toccare l'anima in modo profondo e personale. Roberta Flack, con la sua voce calda e avvolgente, ha trasformato Killing Me Softly in un successo planetario, vincendo 2 Grammy Awards nel 1974, tra cui quello per la canzone dell'anno. La versione di Roberta non è stata la prima, ma è stata quella che ha reso il brano immortale. E non tutti sanno che anni dopo i Fugees hanno portato la canzone a una nuova generazione con il loro remake nel 1996. Killing Me Softly è un inno alla potenza della musica, capace di raccontare storie universali e di emozionare chiunque ascolti. E adesso ascoltiamo Killing Me Softly di Roberta Flack. Io sono Chani Williams per Behind. Until next time, bye!

0: racconta di noi, blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una

0: piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Irox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harron. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.
1: Wise Radio, music for the future.
2: What we're living in.

0: Tecnologia umana.
1: Oggi ti voglio portare in un viaggio attraverso i suoni e le frequenze, esattamente come questa radio. Hai mai pensato che realmente noi siamo suono e frequenza e quindi energia? E qual è il suono e la frequenza nel nostro corpo umano? Ovviamente è la voce. La voce è l'espressione della nostra energia. Insomma, adesso lo sappiamo. Noi siamo il tutto e il tutto attraversa il corpo umano. Il corpo umano è una di quelle meravigliose tecnologie di cui noi esseri umani ancora non abbiamo scoperto completamente tutto il potenziale. Stiamo vivendo una meravigliosa avventura, la rivoluzione tecnologica. Ma bisogna stare attenti a non dimenticare che effettivamente tutto ciò che è stato inventato nella tecnologia per connetterci sempre più rapidamente e facilitare così la nostra vita è nata dalla nostra ricerca nella mente intuitiva e che la vera tecnologia è il corpo umano, è la mente umana. Bisogna cercare di non dimenticare mai la nostra tecnologia umana e il nostro corpo umano con le mille sostanze chimiche che ci aiutano a far sì che non ci ammaliamo. In più, siamo anche geometria sacra. Infatti, tutti i templi e i luoghi di culto spirituale sono sempre stati accuratamente costruiti attraverso delle forme geometriche precise. Dalle piramidi, ai templi indiani, alle nostre chiese, ovunque l'uomo ha sempre cercato di evocare quell'architettura a forma di geometria sacra che attraverso il suono può essere attivata. Infatti, nei templi e nelle chiese si canta, usiamo la nostra voce. E quindi mi piacerebbe portarti in questo viaggio nel corpo umano attraverso la tua voce, il tuo suono, la tua vibrazione, per cercare di riarmonizzare e sanare le nostre cellule. Perché aprendo il portale del nostro tempio interiore, il nostro corpo umano, riusciamo a far passare quella vibrazione della coscienza divina che tutti noi abbiamo per poterci riarmonizzare sia fisicamente che spiritualmente con il tutto. Ti aspetto!
0: It's

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di quanto tempo ci vuole per giudicare gli altri. Tutti abbiamo solo pochi secondi per fare una buona impressione. Gli studi dimostrano che bastano tra i 30 millisecondi e i 7 secondi per formarsi un'idea di una persona, basandosi su aspetti come espressioni facciali, tono di voce, abbigliamento, postura e tantissimi altri dettagli. Ma quanto sono accurate queste valutazioni così rapide? Il cervello usa un sistema chiamato pensiero veloce, o sistema 1, secondo lo psicologo Daniel Kahneman, che ci permette di prendere decisioni immediate senza analisi razionale. Questo è utile nella vita quotidiana, ma spesso porta a errori e pregiudizi. Ad esempio, l'effetto alone ci porta a giudicare una persona come più competente o simpatica solo perché è fisicamente attraente. Al contrario, una postura chiusa o un'espressione seria possono farci apparire freddi anche se non lo siamo. Le prime impressioni sono difficili da cambiare. Il bias di conferma ci porta a cercare informazioni che rafforzino la nostra idea iniziale, ignorando il resto. Tuttavia, esserne consapevoli ci aiuta a non cadere in giudizi affrettati e a dare alle persone una vera possibilità di dimostrare chi sono. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Aldo Coppola, il re delle teste spettinate, come veniva chiamato. Un creativo, inventore di celebri tagli e tecniche di colorazione, ma anche un grande imprenditore, fondatore di una rete di franchising arrivata a superare 50 negozi. A 14 anni iniziò a lavorare nel salone del padre, mentre continuava a frequentare l'Accademia del Costume. L'enfant prodige, già a 15 anni, vinse il campionato italiano dell'acconciatura femminile. A 21, la prima incursione nel mondo della moda come hairstylist delle modelle che sfilavano al Pitti di Firenze. E nel 1965 la posa della prima pietra dell'impero con l'apertura dello storico salone milanese di Via Manzoni, seguita da tante vetrine meneghine fino a quella di design di Corso Garibaldi, firmata da Philip Stark. La rete di franchising e l'Accademia Aldo Coppola arrivarono negli anni 90, un successo imprenditoriale che viaggiava di pari passo con una fama sempre crescente grazie alla collaborazione con i grandi marchi della moda. È coronata dalla lunga partnership con L'Oréal, con cui Coppola realizzò sfilate dedicate alle tendenze in materia di trucco e parrucco. E poi le testimonial celebri, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista, solo per citarne alcune. Il suo leitmotiv fu: solo rimanendo umili, con il cuore aperto e con tanta determinazione, si possono raggiungere grandi successi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Una delle principali differenze che c'è fra il sutra e il tantra è il veicolo, è lo strumento della beatitudine. È imparare a generare questo stato interno di godimento, di piacere, che porta naturalmente la coscienza a un livello più profondo. Perché basta vedere, quando noi sentiamo un momento di piacere, di godimento, la mente dov'è? Passato, presente o futuro? Mentre stiamo sentendo il piacere? Presente, no? Mentre stiamo sentendo un piacere, che ne so, anche sto bevendo una cosa che mi piace, mangiando qualcosa di buono, mentre sono sentendo quel piacere, sono lì. E io ogni tanto penso che una delle cose più piacevoli del piacere è poter essere nel presente, perché è qualcosa che ci porta naturalmente a quello. Lo stato di piacere ha questo potere di colmare la parte concettuale e intellettuale, di calmare quella parte lì, di stare rivedendo il passato, proiettando al futuro, giudicando il presente. Ah, uno si calma.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un concetto che potrebbe sembrare uscito da un film di fantascienza, ma che è già realtà, la living architecture, ovvero costruire con funghi e alghe. Immaginate di svegliarvi ogni mattina in una casa che respira, cresce e si adatta al vostro ambiente. Un esempio? Il progetto Mycotree dei ricercatori dell'Università di Utrecht, dove il mycelium, sì, il corpo vegetativo dei funghi, è il materiale principale. Biodegradabile, resistente e in grado di purificare l'aria, questo materiale naturale potrebbe diventare la base per le abitazioni del futuro, che non solo ospitano, ma aiutano l'ambiente a respirare. E non finisce qui. In Olanda troviamo l'Algae House, una casa le cui pareti sono fatte di un biofilm di alghe che cresce su pannelli trasparenti. Non solo isolante naturale, ma una vera e propria fabbrica di ossigeno che assorbe CO2 e purifica l'aria. È come vivere in un edificio che lavora per il pianeta. La Living Architecture è la chiave per un futuro in cui le case non sono solo luoghi dove dormiamo, ma anche alleate del nostro benessere e della terra. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché le case del futuro non solo ci ospiteranno, ma ci aiuteranno a respirare.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici e il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato

0: usato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Giovenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuti nello spazio dove diamo voce alle urgenze ecologiche che ci riguardano tutti.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Se state pianificando un viaggio in Marocco e siete stanchi delle solite mete, oggi vi consiglio due posti perfetti per chi cerca bellezza naturale, cultura autentica e atmosfera rilassante. Sto parlando di Imsouane e Taghazout, due luoghi magici della costa atlantica. Imsouane è un piccolo villaggio di pescatori, il paradiso per gli amanti del surf, che con le sue onde perfette attira surfisti da tutto il mondo. Ma anche chi cerca tranquillità non resterà deluso. Passeggiare lungo la spiaggia, godersi il tramonto sul mare o esplorare le tradizioni locali sono esperienze assolutamente consigliate. A pochi chilometri da lì c'è Taghazout, un altro angolo speciale della costa marocchina. Questo villaggio è diventato famoso per la sua vibrante scena surfistica, perfetto per chi cerca una combinazione tra avventura e relax. Ma Taghazout è anche un luogo che ha saputo mantenere il suo fascino autentico, con le stradine pittoresche, i mercati vivaci e un'ottima cucina marocchina. Queste due mete sono luoghi dove l'autenticità del Marocco incontra il mare, le onde e l'ospitalità. Se stai programmando un viaggio in Marocco, non perdere l'occasione di visitare anche questi angoli nascosti, dove ogni momento è un'opportunità per vivere esperienze uniche. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del gioco, sì, perché il gioco non è solo per i bambini, è una parte essenziale della nostra natura. Attraverso il gioco esploriamo, impariamo e costruiamo relazione. Anche negli adulti il gioco stimola la creatività, riduce lo stress e favorisce il benessere mentale. Da un punto di vista psicologico, il gioco ci permette di sperimentare senza paura di fallire. È un terreno sicuro dove possiamo provare nuove idee e strategie. Questo vale sia per il gioco fisico, come gli sport, ma anche per i giochi mentali, come i puzzle o i videogiochi. Nei bambini il gioco sviluppa abilità sociali e cognitive, mentre negli adulti aiuta a mantenere il cervello attivo e flessibile. Anche solo dedicare qualche minuto al giorno ad attività ludiche può migliorare l'umore e la qualità della vita. Il gioco è un promemoria che non dobbiamo prenderci sempre troppo sul serio, è un invito a divertirci e a vivere il presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor, o Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di una startup e di un'imprenditrice bioingegnere, Silvia Scaglione, che ha rivoluzionato la ricerca contro il cancro con un'invenzione, l'organon chip, vale a dire scatolette di plastica che simulano fedelmente il corpo umano. Queste scatolette coltivano cellule tumorali e testano farmaci, offrendo una nuova via alla sperimentazione, sostituendo le cavie da laboratorio e andando così verso una progressiva eliminazione dei test sugli animali. La sua startup si chiama React for Life, ha sede a Genova e collabora con università, ospedali e case farmaceutiche per sviluppare terapie innovative. Silvia ha sempre saputo combinare una mente scientifica con la capacità manageriale. Dopo un dottorato in Svizzera ed alcune esperienze internazionali, ha fondato React for Life insieme al fisico Maurizio Nello. Insieme hanno prima sviluppato e poi brevettato un dispositivo, il MIVO, che è ora utilizzato per analizzare tumori e testare farmaci in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali, grazie al fatto che le cellule vengono coltivate in un ambiente che è più vicino a quello che c'è negli esseri umani. E le cellule sono osservate in maniera più chiara, accelerando lo sviluppo di terapie personalizzate in tempi ridotti. Silvia Scaglione ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per il suo lavoro, tra cui la nomina ad ambasciatrice dell'European Innovation Council. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang, in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare i fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni. La menta. La menta ha una storia antichissima. Gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa delle attenzioni di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continuò a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogarle tutte, senza perdere la sanità mentale. Attenzione però, la menta è così resistente che può conquistare un giardino intero. Se la pianti senza controllo, in 6 mesi potrebbe sostituire il prato, il vialetto e forse anche il garage. Se un giorno trovate la vostra auto coperta di foglie di menta, beh, ormai è troppo tardi. Quindi onore alla menta, è fresca, utile e sempre presente, più di quanto si possa dire di alcune persone. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di espressioni facciali, ovvero quei movimenti involontari del viso che rivelano emozioni nascoste in modo quasi impercettibili. Durano meno di mezzo secondo e spesso sono difficili da cogliere, ma forniscono indizi preziosi su come una persona si sente veramente, anche quando cerca di nasconderlo. Queste espressioni universali come la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, il disgusto, la sorpresa e il disprezzo sono state studiate dallo psicologo Paul Ekman. Le microespressioni avvengono perché il cervello emotivo, responsabile delle risposte istintive, agisce più velocemente della parte razionale, rendendo difficile il controllo completo del volto. Ad esempio, un sorriso falso può essere accompagnato da una microespressione di rabbia o disprezzo, che dura solo una frazione di secondo. Allenarsi a riconoscerle richiede pratica, ma può essere utile in contesti come le negoziazioni, le indagini o le relazioni personali. Queste espressioni sono così universali che superano barriere culturali e linguistiche, offrendo un potente strumento per comprendere le emozioni autentiche di chi ci sta di fronte. Tuttavia, interpretarle correttamente richiede attenzione al contesto e agli altri segnali non verbali. Conoscere le microespressioni ci permette di entrare più in sintonia con gli altri, migliorando empatia e comunicazione. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capscaina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La storia di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder, un programma dove viaggi e natura sono spesso correlati. E allora non posso che non menzionare la Colombia, che è il secondo paese al mondo per biodiversità. Il paese infatti rappresenta una ricchezza naturalistica che possiede più di 20 diversi ecosistemi, tutti peculiari ed eccezionali, ma uno in particolare colpisce l'attenzione di noi europei, poco abituati alle alte quote. Sto parlando del Paramo. Ma cos'è il Paramo? O più in particolare il Paramo de Cruz Verde. Situato a oltre 3200 metri sul livello del mare, è una riserva d'acqua vitale per il paese. I suoli spugnosi e le piante secolari, chiamate anche fraleones, catturano l'umidità della nebbia, creando un paesaggio surreale e avvolgente. Un luogo dove la natura sopravvive ad ambienti davvero poco ospitali, lungo chilometri e chilometri di lande desolate, a un'altitudine sorprendente. Un luogo e un fenomeno straordinario, raggiungibile anche tramite il Cammino Real de Choachi, un'antica via che collegava la popolazione indigena Muisca con l'altopiano. Oggi questo percorso è una meta imperdibile per gli amanti del trekking e dell'avventura, offrendo panorami spettacolari di montagne avvolte nella nebbia e una biodiversità straordinaria. E voi conoscevate i Paramo? Beh, se siete amanti dei viaggi nella natura, allora non potete perdervi i Paramo colombiani e in particolare il Paramo de Cruz Verde. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porcospino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale. È famoso per la sua buccia rossa e pelosa, che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata, perché nulla dice originalità come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che, con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante, ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di bugie. Perché mentiamo? La menzogna è un comportamento umano universale e complesso. Mentiamo per proteggere noi stessi, evitare conflitti, guadagnare vantaggi o persino per altruismo, come quando diciamo una bugia per non ferire i sentimenti di qualcuno. Da un punto di vista psicologico, mentire richiede un notevole sforzo mentale. Il cervello deve elaborare due realtà, quella vera e quella inventata. Questo è il motivo per cui le bugie spesso si rivelano attraverso segnali inconsci, come pause nella conversazione, cambiamenti nel tono della voce o movimenti nervosi. Gli studi mostrano che tendiamo a mentire meno alle persone con cui abbiamo relazioni profonde, perché il rischio di essere scoperti o di danneggiare il rapporto è più alto. Tuttavia, mentire occasionalmente è parte della nostra natura sociale. Riconoscere una bugia non è semplice, ma sviluppare la consapevolezza dei segnali non verbali e ascoltare attentamente ci può aiutare. Comprendere perché mentiamo ci permette anche di riflettere sul nostro comportamento e sulle sue conseguenze, promuovendo relazioni autentiche e più sane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un ente no profit internazionale impegnato nella sostenibilità, promosso nel 1989 da Sting e sua moglie Trudy Styler, il Rainforest Foundation Fund, che si dedica alla protezione delle foreste pluviali e alla salvaguardia delle comunità indigene che le abitano. L'ente è nato dalla consapevolezza di Sting riguardo alla minaccia che le foreste pluviali affrontano con milioni di ettari di bosco distrutti ogni anno, spesso per far spazio all'agricoltura e alla deforestazione illegale. L'obiettivo principale dell'organizzazione è proteggere le foreste pluviali non solo per la loro importanza ecologica, ma anche per preservare i diritti e la cultura delle popolazioni indigene che ci vivono. L'organizzazione promuove progetti che sostengono le comunità locali, fornendo loro gli strumenti necessari per monitorare e proteggere le proprie terre, come la mappatura territoriale e l'assistenza legale. Sting infatti ha sempre sottolineato l'importanza di un approccio che metta al centro le comunità indigene e che dia loro gli strumenti per difendere i loro diritti. Numerose le iniziative di raccolta fondi che Sting ha organizzato nel corso degli anni, concerti, aste di beneficenza e campagne sociali, hanno avuto un impatto significativo sulla sensibilizzazione riguardo alla deforestazione e al cambiamento climatico. Dopo quasi 40 anni di attività, il Rainforest Foundation Fund continua a essere una delle principali organizzazioni che combatte la deforestazione e promuove la sostenibilità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Behind, tutte le curiosità dietro la musica.
1: Welcome back, cari ascoltatori. Io sono Charlene Williams per Behind. Ma vogliamo tornare a parlare di Never Too Much di Luther Vandross? Perché questa canzone merita sempre un altro giro di boa. Lo sapevate che il brano è nato quasi per caso? Luther inizialmente ha scritto come un demo per un altro artista, ma quando la sua casa discografica l'ascoltò, insistette perché fosse lui a interpretarlo. E meno male, diremo oggi. Un altro dettaglio affascinante è che Never Too Much è stata una delle prime canzoni a fondere perfettamente il soul, il funk e il disco, creando un sound che ha influenzato generazioni di artisti. E quel testo così semplice ma potente, con quel "A thousand kisses from you is never too much", è diventato un mantra per chi crede all'amore senza limiti. Non dimentichiamo che Vandross, oltre a essere un cantante straordinario, era un perfezionista in studio. Si dice che abbia registrato le parti vocali decine di volte, fino a ottenere quel precisione e quell'emozione che ci fanno venire i brividi ancora oggi. E ora, cari ascoltatori, è il momento di farvi suonare ancora una volta questa gemma. Lasciatevi trasportare dalla magia di Luther Vandross, Never Too Much. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time, bye!

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look.
2: You so precious.

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quello che noi facciamo quando ci vittimizziamo è un'attitudine molto comune, quella di stare a lamentarci che l'onda non è l'onda giusta, che il vento non viene dalla direzione giusta, che la corrente non è come dovrebbe essere, ma guarda che io ho guardato la previsione del tempo, non doveva essere così. Ma guarda che io sono qua ad aspettare tanto tempo e l'onda giusta non arriva. Ma guarda che di qua, guarda che di là, ma io sto veleggiando, io devo andare da quella parte, la corrente mi porta dall'altra. E stiamo lì a cercare di fare di tutto per controllare le onde, le correnti, il vento, eccetera. Quindi quando il vento, la corrente, le onde vanno nella direzione che noi riteniamo che devono andare, va tutto bene. E abbiamo questa sorta di strana illusione di avere il controllo della cosa, no? Ah, vedi, le cose stanno come devono essere. È quasi come se adesso va tutto bene. Però le correnti cambiano, no? E a un certo punto cambia direzione. E c'è a quel punto un'altra volta la tragedia. Non va bene, ma perché? Ma cosa ho fatto perché la corrente sia cambiata? Non hai fatto niente di che, semplicemente... Non è che le correnti dell'oceano dipendono da te. La chiave non è voler controllare le correnti, il vento, le onde, ma la chiave è saper veleggiare bene. La chiave è avere le risorse per saper dire ok, al di là di dove vada il vento, di dove come sia la corrente piuttosto che l'onda, io riuscirò a veleggiare nella direzione che voglio. Quindi cosa devo fare quando non c'è vento, cosa devo fare quando c'è tanto vento, come devo fare per gestire. Quindi il mio compito non è controllare l'oceano, è saper veleggiare bene adattandomi a il tempo che c'è.
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e spuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontini. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi, greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto, tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Bentornati a tutti gli ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarmi attraverso un viaggio speciale nella magica Oaxaca, in Messico, e parliamo di un giorno speciale, la notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre, dove la città si riempie di colori, musica e antiche tradizioni. Mentre in molte parti del mondo si celebra Halloween, qui in Messico la festa assume un significato molto più profondo. Sto parlando del Día de los Muertos. In questa occasione le famiglie si riuniscono per onorare i defunti, con altari decorati chiamati ofrendas, adornati con candele, cibo, fiori e fotografie. Le strade si trasformano in scenari vivaci, con sfilate, maschere e scheletri danzanti, mentre il profumo del pane dolce, il pan de lo muerto, avvolge l'aria. Ma non è tutto. Oaxaca, con la forte eredità indigena, offre riti unici, come processioni di festa dove le persone si vestono come gli scheletri tradizionali e ballano fino all'alba. Una fusione affascinante tra sacro e profano, che rende questa celebrazione unica al mondo. E voi, avete mai festeggiato il Día de los Muertos? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

It ain't no wonder why we lose control.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di errori cognitivi che distorcono la realtà. Il nostro cervello ama trovare scorciatoie per prendere decisioni velocemente, ma a volte queste semplificazioni ci portano a errori sistematici. Questi errori si chiamano bias cognitivi e influenzano il nostro modo di percepire la realtà e prendere decisioni. A differenza delle euristiche, che sono strumenti utili, i bias sono distorsioni che alterano il nostro giudizio senza che ce ne rendiamo conto. Alcuni esempi comuni sono il bias di conferma, quando tendiamo a cercare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l'effetto Dunning-Kruger, chi è meno competente tende a sopravvalutare le proprie capacità mentre gli esperti si sottovalutano, oppure anche il bias dell'ottimismo, pensiamo che le cose negative succedano solo agli altri, ma non a noi. I bias cognitivi possono influenzare scelte finanziarie, scelte relazionali e persino decisioni giudiziarie. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cadere in errori di valutazione. Anche se non possiamo eliminarli completamente, possiamo ridurne l'impatto con strategie come cercare punti di vista opposti e basarci su dati oggettivi. Essere consapevoli dei bias ci aiuta a prendere decisioni più razionali e informate. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio le altre? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte, fondamentale, viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. La ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva, e noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao a tutti e bentornati su Wise Radio. Sono Lara Casati e oggi vi do il benvenuto in una puntata della mia rubrica dedicata al Feng Shui e alle energie sottili. Nelle scorse puntate abbiamo già esplorato insieme i principi fondamentali del Feng Shui classico, come gli spazi in cui viviamo e lavoriamo influenzano il nostro benessere, i nostri ritmi biologici, le emozioni e persino i cicli energetici del corpo. Abbiamo anche visto come i meridiani e i flussi di Qi dialogano con l'ambiente e come rispettare i nostri ritmi circadiani possa favorire salute e armonia. Oggi facciamo un passo ulteriore ed entriamo nel mondo del coaching vibrazionale o Dharma Vibrational Coaching, una pratica che dialoga in modo diretto e potente con il Feng Shui. Perché dico questo? Perché entrambi parlano lo stesso linguaggio, quello delle energie sottili, invisibili ma costantemente presenti e attive nella nostra vita. Mentre il Feng Shui ci aiuta a leggere e interpretare i messaggi che lo spazio ci manda, il coaching vibrazionale ci guida ad entrare nel merito di quei messaggi per comprenderli e sciogliere i blocchi, le dinamiche che essi ci mostrano e portarci a vivere sempre più consapevoli di ciò che siamo realmente. Il coaching vibrazionale non è il classico coaching. Si tratta invece di un percorso di accompagnamento profondo che lavora soprattutto sul livello energetico dell'essere umano. Partendo dal presupposto che ogni persona è un sistema unico e indivisibile di corpo, emozioni, mente, anima e spirito e che ogni disagio, blocco, difficoltà nasce da una disarmonia di questo sistema. Ma andiamo per ordine. Cosa significa coaching? Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta una persona a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, facendo chiarezza su ciò che sta vivendo, su ciò che desidera davvero e su cosa deve fare per ottenere ciò che vuole. Il coaching non è una terapia, non dà soluzioni preconfezionate e non dice cosa è giusto o sbagliato fare. Il coach crea uno spazio sicuro di ascolto e di presenza in cui far emergere direttamente dal coachee, cioè da colui che si rivolge al coach per una sessione, nuove consapevolezze che gli permetteranno di individuare la direzione in cui andare per realizzare i propri obiettivi. Attraverso domande mirate e feedback, il coach aiuta il coachee a passare dal sentirsi bloccato in una situazione oppure dal non sapere come affrontare una situazione o una dinamica al comprendere cosa deve fare concretamente per ottenere ciò che vuole, conquistando cambiamenti concreti nelle relazioni, nel lavoro, nelle scelte di vita, nel modo in cui si percepisce. È un processo molto orientato al presente e al futuro che parte da dove si è ora per raggiungere una nuova versione di sé più autentica, coerente e consapevole. Dunque, abbiamo visto in che cosa consiste il coaching tradizionale, quello maggiormente usato nell'ambito di lavoro, nell'ambito anche life, quello che è più diffuso al giorno d'oggi. E dopo una breve pausa musicale andremo invece a scoprire la magia del coaching vibrazionale, quello basato sulle energie sottili, registrato da Dharma Life Journey. A tra poco!
0: Wise Radio, music for the future.

0: ritrovati! Prima della pausa musicale vi ho raccontato cos'è il coaching tradizionale e ci siamo lasciati con una domanda. Cos'è allora quello vibrazionale? Innanzitutto il coaching vibrazionale è uno strumento esclusivo di Dharma Life Journey e fa parte del Dharma Coaching System VAO, dove VAO sta per Holistic Alchemical Operator, cioè operatore di alchimia integrale. Questa tipologia di coaching utilizza le basi di quello tradizionale per poi lavorare appunto con le energie sottili su emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, dinamiche ricorrenti e condizionamenti che interferiscono con le nostre vite, le nostre scelte e i nostri desideri più profondi. Anche in questo caso si tratta di portare il coachee a prendere contatto con nuove consapevolezze riguardo se stesso, la propria vera identità e il proprio sentiero autentico, e a riconnetterlo con il proprio progetto di vita, la via del suo Dharma, attraverso il quale può finalmente realizzarsi pienamente. Ma andiamo per ordine. La nostra parte più profonda, quella autentica, in connessione con la nostra anima, cioè l'aspetto sottile e unico che guida la nostra evoluzione. L'anima, oltre ad aver scelto per noi di incarnarsi in questo corpo, in questa vita, ha anche deciso quali sfide ed esperienze avremmo dovuto attraversare per proseguire la nostra evoluzione. La via del nostro Dharma rappresenta proprio quell'unica via che la nostra anima ha scelto per noi in questa incarnazione ed è l'unica attraverso la quale noi siamo in grado di essere davvero felici e di raggiungere la nostra massima realizzazione. Ogni sfida, difficoltà, accadimento che incontriamo sulla nostra strada ci aiuta a riavvicinarci a quella via di cui dalla nascita, non ricordiamo più nulla. Anche il karma ha il medesimo funzionamento. Esso non è un giudizio, non è un peso da portare. È la legge naturale di azione e reazione che connette ogni scelta alle conseguenze nel presente e nel futuro e persino quelle delle vite passate. Infatti il karma agisce proprio per aggiustare il tiro, riportarci sulla via del nostro Dharma, dalla quale, attraverso alcune scelte di vita, ci siamo allontanati. Vivere il proprio Dharma significa vivere in armonia con se stessi, nell'adesso, con piena presenza e apertura, accogliendo tutto ciò che la vita ci pone, ha nella piena fiducia che ciò che accade stia accadendo per me e non a me. Il coaching vibrazionale ci aiuta a sentire questa connessione profonda con noi stessi, a comprendere cosa fa realmente parte della nostra vera identità e cosa invece è il frutto delle nostre ferite, dei condizionamenti, delle paure inconsce e delle credenze limitanti. Fin da bambini, anzi, fin dal concepimento, immagazziniamo esperienze e le cataloghiamo attribuendo loro un significato. L'insieme dei significati, unitamente con i giudizi, condizionamenti familiari, sociali e religiosi che ci portano fin da bambini a crearci delle corazze e a modificare la nostra identità con lo scopo di sentirci accolti, capiti, accettati, amati, diventa la nostra mappa del mondo, la nostra verità, il nostro punto di riferimento inconscio per la vita. L'insieme di quelle parti di identità che creiamo per non sentirci sbagliati e delle corazze che creiamo quando veniamo feriti genera un forte disallineamento tra il volere dell'anima e il volere della personalità, conducendoci a percorrere strade diverse da quella del nostro Dharma. Incidenti, lutti, dinamiche familiari difficoltose, tutto ciò che la vita può portarci attraverso gli accadimenti, quelli che spesso definiamo sfortuni o disgrazie e che crediamo avvengano più o meno per caso, rappresentano il modo attraverso cui la vita ci segnala che ci siamo allontanati dal nostro Dharma. Ma non solo, se impariamo a leggere il messaggio che la vita ci porta, possiamo anche comprendere cosa fare per riavvicinarci alla nostra vera essenza e tornare a camminare sulla via che la nostra anima ha scelto per noi. Dietro una forte antipatia o un fastidio verso una situazione si nasconde infatti una grande opportunità, quella di recuperare un aspetto di noi che in qualche modo stiamo negando o non stiamo accettando. Tutto ciò che ci provoca una reazione ha a che vedere con noi ed è qui che il coaching vibrazionale ci viene in aiuto, accompagnandoci a comprendere come scoprire tutte le parti di noi stessi che stiamo ignorando e distinguere quelle che invece non ci appartengono affatto. Dopo una breve pausa vi racconterò la mia esperienza di Dharma Life Coach. A tra poco!
1: State ascoltando Wise Radio.

Rieccoci nella mia rubrica sul Feng Shui. Prima del break musicale vi ho parlato del coaching vibrazionale, di come aiuta le persone a riconnettersi con il proprio centro autentico, a sciogliere resistenze interiori e riallinearsi al proprio dharma. Questo tipo di coaching è particolarmente indicato per chi sente di essere bloccato, per chi vive una sensazione di disallineamento, insoddisfazione o stanchezza profonda, ma anche per chi desidera intraprendere un cammino di crescita personale e spirituale autentico. È un lavoro che non promette soluzioni rapide o superficiali, ma un processo di trasformazione reale che porta la persona ad assumersi la responsabilità della propria vita e a viverla in modo più consapevole, coerente e libero. Ti racconto un po' la mia storia. Poco meno di 3 anni fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un evento di crescita personale chiamato Conosci te stesso. Dopo quell'esperienza tutto è cambiato. Da quel momento in poi ho infatti ricominciato ad entrare in contatto con me stessa, con la mia essenza. Ho fatto pace con quegli aspetti di me che secondo gli altri non andavano bene e che ho cercato di soffocare con enormi sforzi e pessimi risultati per quasi tutta la mia vita. Mi sono sempre sentita profondamente sbagliata e ho basato la maggior parte delle mie decisioni su una mappa del mondo che effettivamente non era la mia, solo per sentirmi accettata e amata. Così ho scoperto il mondo di Dharma Life Journey e la potenza del coaching vibrazionale che viene utilizzato durante gli eventi che organizza. Ad oggi sono una Dharma Life Coach certificata, ma non vuol dire che ho risolto tutte le dinamiche e i blocchi che la vita mi ha presentato, anzi... Significa che ogni giorno vivo con la consapevolezza che i blocchi e gli accadimenti mi servono per comprendere un pezzo alla volta tutti gli aspetti del mio sé più profondo. In questi anni, durante un'esperienza avanzata di Dharma Life Journey, ho potuto scoprire il mio scopo di vita e ora ho il privilegio e il dovere di vivere in nome di esso. Da quando mi sono certificata, proprio come i miei colleghi, supporto e accompagno le persone nel loro percorso di indagine e crescita personale, mettendo a disposizione i miei passaggi di vita e le mie consapevolezze. Ma alla fine, chi è un Dharma Life Coach? Il Dharma Life Coach è una persona che ha scelto di ascoltarsi davvero e di orientare la propria vita seguendo una direzione profonda e consapevole. È qualcuno che cammina sul proprio percorso di evoluzione, sapendo che la realizzazione personale non è mai separata dal contributo che offriamo al mondo. È consapevole che la qualità della propria presenza e della propria vibrazione influenza ciò che accade dentro e fuori sé. Per questo il lavoro interiore è continuo e costante. Ogni esperienza diventa un'occasione per allinearsi, crescere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Attraverso il coaching vibrazionale, il Dharma Life Coach accompagna le persone a riconnettersi alla propria essenza, aiutandole a distinguere ciò che appartiene davvero a chi sono da ciò che è stato appreso, imposto, interiorizzato nel tempo. È un approccio che unisce ascolto, cuore e consapevolezza, integrando strumenti concreti e una visione energetica della vita. Il suo intento non è aggiustare le persone, rattopparle, ma sostenerle nel ricordare chi sono, affinché possano vivere in modo più autentico, presente e allineato. È un cammino che guarda al benessere individuale, ma anche a quello collettivo, contribuendo a una nuova coscienza più responsabile, più umana e più in armonia con la vita. Ed ora vi lascio una breve pausa musicale. A tra pochissimo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Bentornati, siamo giunti all'ultima parte della nostra puntata di oggi in cui vi ho parlato di coaching vibrazionale. Ormai avete compreso meglio che il Feng Shui e coaching vibrazionale si completano a vicenda. Uno studia le influenze del mondo esterno, ne legge i messaggi e ci riporta una fotografia di noi stessi, mentre l'altro ci guida a comprendere, elaborare e trasformare le informazioni sottili che emergono dal nostro habitat e dagli accadimenti della vita. Insieme offrono un percorso completo. Prima osserviamo, poi comprendiamo e infine integriamo ciò che lo spazio, le persone e le circostanze ci comunicano nel nostro vissuto, trasformando blocchi in strumenti di crescita personale e di benessere. Ricordiamo sempre che ciò che la casa ci mostra di noi non è un verdetto immutabile, non è una condanna né un giudizio, non dice sei fatto così e non cambierai mai. Piuttosto ci offre un'informazione preziosa su dove l'energia si è fermata o dove c'è un blocco, su quali convinzioni, paure o schemi inconsci stanno influenzando il nostro vivere quotidiano. È qui che il coaching vibrazionale diventa uno strumento fondamentale, ci permette di entrare in contatto con queste energie sottili, di comprenderle a fondo e di trasformarle affinché non ci limitino più. In altre parole, ci insegna a leggere il linguaggio della nostra energia interiore e a reagire con consapevolezza, creando spazi interni ed esterni coerenti e armonici. Se la casa che abbiamo scelto per noi porta con sé alcune caratteristiche particolari, prima di applicare qualsiasi cambiamento nella stessa per correggere il tiro, è bene comprendere quale parte di noi fa da specchio a tali caratteristiche e se voglio lavorare o meno sulle stesse. Faccio un esempio pratico che semplifica un pochino e che rende più fruibile il concetto. Se una donna acquista una casa a seguito di un brutto divorzio, in cui si rende conto di non volere più uomini nella sua vita, molto facilmente la sua nuova casa rispecchierà quegli aspetti. E se un giorno la donna volesse una nuova relazione, la casa potrebbe rappresentare un ostacolo. Una volta scoperto il blocco che la casa può rappresentare, il coaching vibrazionale può sostenere la donna nel comprendere cosa desidera realmente per sé e a lavorare su condizionamenti che l'hanno portata a chiudersi alle relazioni e a scegliere quella casa. Nello stesso tempo si può applicare dei correttivi affinché la casa non renda difficoltoso tale passaggio della donna. Lo stesso vale per il disordine, ciò che è fuori è dentro, per cui se c'è disordine fuori significa che lo abbiamo anche dentro e a seconda di come e dove si presenta si può comprendere quali aspetti della vita nello specifico sono più nel caos ed intervenire. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata in cui parleremo dei quattro animali celesti. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Oggi vi parlo dell'utilità dell'andare in palestra. La palestra a cosa serve davvero? Perché se ci pensiamo un attimo, la risposta più immediata è per stare in forma, per dimagrire, per fare muscoli. Ma siamo sicuri che sia solo questo? A me sembra un po' riduttivo lasciare a questa buona pratica il solo focus legato alla parte fisica, materiale. Oggi, oltre ai grandi centri sportivi polifunzionali, sono nate tutta una serie di altre piccole attività volte sempre allo star bene che vengono denominate studio, per esempio Pilates e tanto altro. Quindi noi, vorrei fare questa riflessione insieme a voi, viviamo in un'epoca in cui la palestra è diventata che cosa? Un luogo di performance, un luogo di confronto ed anche un luogo, lasciatemelo dire, di giudizio, anche se silenzioso. E allora succede proprio qualcosa di curioso. Entriamo per stare meglio e usciamo a volte sentendoci proprio non abbastanza. Vi voglio raccontare questo. Mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto: Paolo, io in palestra non ci vado più, non mi sento a mio agio. E questo non è dovuto al movimento, ma per come si sentivano dentro di loro. Quindi allora la vera domanda diventa questa: la palestra serve al corpo o anche alla persona? Forse in effetti abbiamo un po' perso il senso originario del muoversi, ok? Torno con voi subito dopo questa piccola pausa e riprendiamo questo bellissimo argomento.

0: Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale e avrete ascoltato sicuramente questo meraviglioso brano. Portiamo avanti ancora il discorso legato all'utilizzo e al servizio che ci può dare la palestra. Quindi il movimento possiamo incominciare a parlarne, a vederlo come bisogno, non più come prestazione. Il corpo umano, questo lo sappiamo, è fatto per muoversi, punto. Non è fatto per esibirsi, non necessariamente per competere e non per dimostrare, ma soprattutto per essere vissuto al meglio, per stare meglio. Il movimento regolare induce stress e ansia, stimola endorfine, gli ormoni del benessere, e migliora la concentrazione e l'umore. Quindi, sì, la palestra può essere uno strumento potente, ma attenzione, se diventa solo devo fare, devo migliorare, devo essere come, allora stiamo perdendo il beneficio principale. Quando propongo attività di movimento con la risata, io vedo adulti che all'inizio sono rigidi, controllati, anche un po' impauriti. Poi piano piano si sciolgono e a fine incontro mi dicono: non mi sentivo così leggero da anni. Quindi il movimento non serve solo a cambiare il corpo, serve anche a liberare energia, emozioni e tante tante tensioni, credetemi. La palestra dovrebbe essere un luogo dove torni a te, non dove cerchi di diventare qualcun altro. Ecco un'altra piccola pausa musicale. Subito dopo il brano ci ritroveremo ancora qui insieme.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

Eccoci ancora una volta ritornati dopo l'ascolto di un altro meraviglioso brano. E allora adesso proviamo a rispondere davvero a questa domanda. A cosa serve la palestra? Serve fondamentalmente, dal mio

0: punto di vista ad ascoltarti, a respirare meglio, a lasciare andare tensioni, a ritrovare energia e anche a riconnetterti con il tuo corpo, ma anche a stare in forma. Ma non è questa la priorità. Ho visto persone entrare in palestra con il peso della giornata e uscire con un sorriso leggero. Ma questo è avvenuto non perché avevano fatto l'allenamento perfetto, ma perché si erano concesse uno spazio per loro. Il movimento può essere gioia, non deve essere per forza fatica e sacrificio. Quindi la prossima volta che entri in palestra, proprio tu che mi stai ascoltando, prova a chiederti: come voglio uscire da qui? Stanco o più vivo? Forse la palestra non serve a diventare perfetti, ma a tornare ad essere umani. Non andare in palestra per cambiare il tuo corpo, vai per ritrovare te stesso. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante avere chiari concetti di abbondanza e mancanza nella vostra vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima!
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è natura. A volte pronunciamo questa parola come se fosse qualcosa di esterno a noi. Diciamo, vado nella natura, come se stessimo entrando in un museo o in un negozio. Ma l'etimologia ci riporta subito a casa. La parola natura deriva dal latino nascere e significa letteralmente ciò che nasce. Non è un oggetto statico, uno sfondo verde per i nostri selfie. La natura è un verbo, è un'azione. È un continuo atto del nascere, del rinnovarsi, del generare vita. È il ciclo perenne che ci ricorda che tutto, assolutamente tutto, è movimento, trasformazione, rigenerazione.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E rieccoci qui a parlare di natura. Se smettiamo di guardarla distrattamente e iniziamo a osservarla da vicino, scopriamo che la natura è una grande narratrice. Racconta storie antiche quanto il mondo, storie di pazienza, di resilienza, di bellezza. Pensate al fiume. Scorre incessantemente, apparentemente morbido. Eppure, con una pazienza che noi umani fatichiamo a comprendere, scava la roccia. Goccia dopo goccia, secolo dopo secolo, modella il canyon. Ci insegna che la costanza vince sulla durezza. Oppure pensate al deserto. Di giorno appare arido, ostile, bruciato dal sole. Ma di notte? Di notte si copre di un manto di stelle così fitto e luminoso da togliere il fiato. Ci insegna che anche nel vuoto apparente c'è una pienezza nascosta, che aspetta solo il momento giusto per rivelarsi. Il bosco? Il bosco è un libro che cambia pagina ogni 3 mesi. Cambia colore, cambia profumo, cambia suono in ogni stagione. Non ha paura di perdere le foglie in autunno, perché sa che è l'unico modo per averne di nuovo in primavera. Ci insegna l'arte di lasciare andare per poter rinascere. Ogni dettaglio, se sappiamo ascoltare, è un invito. È un invito a ricordarci che non siamo isole, ma siamo parte di qualcosa di immensamente più grande. Nella storia ci sono stati uomini e donne che hanno capito questa verità profonda molto prima che inventassimo la parola ecologia. Pensiamo a San Francesco d'Assisi. Nel pieno del Medioevo ha compiuto una rivoluzione linguistica e spirituale. Non parlava della natura come di una proprietà o di una dispensa a cui attingere. Chiamava il sole fratello e chiamava l'acqua sorella, chiamava la terra madre. Questa non era poesia, era una visione del mondo. Intuiva che la natura non è una risorsa da sfruttare, ma una parentela da custodire. Se l'acqua è mia sorella, non posso avvelenarla. Se il sole è mio fratello, non devo rispettare la sua luce. E guardiamo anche popolazioni indigene di ogni continente, dall'Amazzonia all'Australia. Hanno tramandato per millenni miti e rituali che servivano da bussola. Non regole scritte, ma storie sacre per insegnare come vivere in equilibrio con la terra. Per loro, prendere più del necessario non era solo uno spreco, era un sacrilegio. Era rompere il patto con la vita.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati dopo questa pausa musicale. Ma oggi, nelle nostre città di cemento, tra uffici e semafori, dov'è la natura? È scomparsa? No, è lì che ci aspetta, nei gesti più semplici, se decidiamo di aprire la porta. Natura è aprire la finestra al mattino, appena svegli, e invece di guardare subito il telefono sentire l'aria fresca che entra. È quell'aria ha viaggiato sopra oceani e foreste prima arrivare da te. Respirala. Natura è togliersi le scarpe in un giardino anche piccolo e camminare a piedi nudi sull'erba. Percepire l'umidità della rugiada, sentire la terra che ti sostiene. È un contatto elettrico, primordiale. Natura è concedersi 10 minuti al parco durante la pausa pranzo, non per scrollare i social, ma per respirare, per osservare un albero. Magari quell'albero è lì da 50 anni, ha visto passare generazioni, ha resistito a tempeste ed è ancora lì, saldo, tranquillo. Guardarlo non è tempo perso, è una lezione di stabilità gratuita. In chiave sostenibile la natura ci chiede un cambio di paradigma fondamentale. Finché pensiamo all'ambiente come a qualcosa là fuori da salvare, saremo sempre distanti. Faremo la raccolta differenziata per dovere, spegneremo la luce per risparmiare. Ma la natura ci chiede di essere ascoltata non come un bene esterno, ma come parte di noi. Noi siamo natura. Il nostro corpo segue gli stessi ritmi delle maree e delle stagioni. I nostri atomi sono gli stessi delle stelle. Proteggere la natura significa letteralmente proteggere la nostra stessa vita. Significa proteggere i polmoni dei nostri figli. Significa custodire la nostra memoria futura. Quando capiamo questo, che ferire la terra è ferire noi stessi, la sostenibilità smette di essere un sacrificio. Diventa un atto di amor proprio. Diventa l'unica scelta sensata.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati in questo ultimo blocco per la solita sfida, la solita call to action per voi che ci ascoltate. Oggi voglio lasciarvi con un compito che non richiede fatica, ma richiede presenza. Prenditi un momento per osservare un elemento naturale vicino a te. Non devi andare sulle Dolomiti, basta una pianta sul tuo balcone, una nuvola che passa veloce nel cielo, una pietra che trovi per strada. Fermati, guardala davvero e poi chiediti: cosa mi insegna oggi sulla mia vita? Forse quella pianta ti insegna la pazienza della crescita. Forse quella nuvola ti insegna che tutto passa e cambia forma. Forse quella pietra ti insegna a restare saldo. La natura è una maestra silenziosa, ma instancabile. Se le fai una domanda, lei ti risponde sempre.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

2, 3, and Wise Radio, music for the future. Yeah.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, oggi Max Calderan vi accompagna nel magico mondo del sonno e anche dei sogni. Innanzitutto vi svelo un segreto. Se vi svegliate la notte, tipo alle 2 di notte, 1 di notte, 3 di notte, non riuscite più ad addormentarvi, non dovete cercare di dormire nuovamente a tutti i costi, magari assumendo integratori o facendovi delle tisane e poi coricarvi di nuovo a letto e girarvi continuamente per altre 2-3 ore. Non funziona così. Il trucco sta nell'alzarsi e iniziare la giornata, quindi andate a letto alle 9, alle 10, alle 11, quello che è, alle 2-3 di notte vi svegliate. A questo punto, da svegli, entrate nella doccia, vi fate una doccia calda, con la finite con l'acqua fredda, vi prendete uno sciottino di kefir, vi mangiate, che ne so, un mandarino, uno spicco d'arancio, fate un po' di attività fisica molto blanda, dello stretching, e lì, quando siete finalmente nella situazione in cui avete invertito la produzione degli ormoni, quindi cortisolo con melatonina, la vostra giornata a tutti gli effetti può cominciare. Il punto è, cominciare come? Davanti ad un computer inviando mail? No. Davanti a uno smartphone scrollando su e giù per vedere quelli che sono gli accadimenti nel mondo o qualche cosa che può essere interessante? No, assolutamente. Dovete impiegare questo tempo per creare, sistemare, aggiustare, organizzare e mettere in ordine. Mi spiego. Carta e penna e scrivete che cosa vorreste fare durante la giornata, o meglio ancora, come programmare una vacanza, o meglio ancora, cosa fare nella vostra vita da qua ai prossimi 10 anni e 20 anni. Vi scrivete giù questi appunti. Questo è un buon inizio di giornata, anche perché tutti gli altri dormono, tutti sono tranquilli, nessuno vi disturba, c'è poco traffico fuori, per cui approfittate di questi momenti. Oppure sistematevi l'armadio, togliete via tutte quelle cose vecchie che non vi servono più, che vi portate appresso magari dopo 10-15 traslochi di casa. In qualche modo, qualunque sia l'obiettivo, lavoro, sport, gravidanza, bambini piccoli che dormono poco, insonnia vera o presunta, perché anche qui si apre uno scenario, insomma, bisogna proprio apprendere esattamente quelle che sono le procedure corrette per sfruttare al massimo tutto quello che sono potenzialità che voi avete, ma che rimangono inespresse, non perché non siete motivati, ma perché sbagliate gli orari in cui dovreste metterle in pratica, no? Quindi bisogna prendere delle tecniche che sono classiche, più o meno, con altre situazioni, apprendere queste tecniche e metterle a lavorare insieme a qualcosa che non appartiene alla tecnica, ma appartiene a una situazione molto più personale. Perché vi svegliate la notte? E se vi svegliate la notte, perché non riuscite ad addormentarvi? E perché insistete nel volerlo fare? Non è molto più semplice alzarsi, mettersi davanti a uno specchio, guardarsi bene e dire: ok, adesso che ho queste 3-4 ore a disposizione, perché le butto via come tante altre ore durante la giornata, perdendo tempo chissà dove, invece di metterle a frutto per una direzione ben precisa? Questo è il primo passaggio, perché prima di svelarvi alcuni metodi, alcuni passaggi che potete utilizzare nella vostra giornata e come organizzarla se vi svegliate in piena notte o fate fatica ad addormentarvi, sappiate bene che non dipende dal materasso, non dipende dagli integratori che prendete, semplicemente dipende da qualcosa che è dentro di voi, che dovete gestire e utilizzare per un obiettivo ben preciso. E dopo il brano musicale vi racconterò come.
2: Wise Radio, music for the future.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Explorers con Max Calderán.
2: Vi siete addormentati durante la pausa musicale? Beh, in ogni caso va molto bene, soprattutto se state ascoltando questo podcast e sono già le 2 o le 3 di notte. 5 minuti, 10 minuti, 15, 20, 30 sono una manna dal cielo per dare la possibilità di recuperare a livello ormonale. Ricordatevi sempre, cortisolo, melatonina, questi sono i due competitor all'interno di questa arena che si chiama sonno. Durante tutte le mie esplorazioni, alcune di queste hanno portato a essere in totale privazione di sonno anche per 120 ore consecutive. Quindi, perché vi dico questo? Perché non siamo tutti uguali. Chi ha necessità di dormire 8-9 ore al giorno, chi solamente 3 ore o addirittura 2 ore al giorno, cioè 2 ore ogni 24 ore. Il punto principale è: perché siamo così sicuri quando affermiamo e diciamo io assolutamente se non dormo almeno 8 ore non sto bene? Perché potrebbe non essere così? Dipende da quello che mangiamo, dallo stile di vita, dalle cose che facciamo, l'ambiente in cui viviamo, quanti cavi elettrici ci sono in casa che passano dietro la nostra testa, se andiamo a dormire con tutta una serie di 10-15 in qualche modo device che sono aperti o accesi in giro per la casa, che ci mandano queste onde elettromagnetiche, che tutto quanto interferisce con il sonno. Tant'è vero che spostati in un ambiente completamente naturale, vedi foresta, vedi deserto, senza contaminazione elettromagnetica, la maggior parte delle persone recupera nel giro di pochi giorni quello che è un equilibrio sonno-veglia. Le regole base sono comunque le stesse. La prima regola base: provate ad alzarvi sempre alla stessa ora e ad andare a letto sempre alla stessa ora. Quando vi alzate, come ho detto prima, vi fate attività, un po' di attività fisica, una bella doccia calda fredda, vi prendete uno sciottino di kefir, lo ripeto, importante per il microbiota intestinale, vi mangiate uno spicchio o un mezzo frutto, fate attività fisica, andate fuori a fare due passi, una passeggiata, anche solo 10 minuti, 15 minuti, con qualunque condizione atmosferica, affinché ci sia questo cambio ormonale. Dopodiché la sera, assolutamente, almeno 2-3 ore prima di andare a letto, non toccate più un device, non state più davanti ad un computer, non state più davanti a uno schermo a vedere un film. Provatelo per 7 giorni e vedrete già come cambiano le cose. Da un punto di vista di alimentazione, la sera assolutamente privazione totale di carboidrati e zuccheri. Se avete fame, una cena molto parca, a base di proteine, sia una esse vegetali o animali, e con un po' di verdure, non in eccesso, altrimenti vi si può gonfiare l'addome e quindi magari vi sentite a poco a vostro agio, perché la pancia gonfia non è mai utile per avere un sonno coerente. Se qualcuno è abituato a saltare la cena, salti pure la cena. Non bevete, non idratatevi troppo per evitare di andare in bagno più volte durante la notte. La nostra esplorazione finisce qui per oggi. Io vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove parlerò di multitasking, ovvero l'arte di riuscire a fare mille cose insieme, anche nella stessa giornata o nelle stesse ore a disposizione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete scrivermi o contattarmi direttamente al numero di WhatsApp dedicato 351 78 29 903. Inoltre vi ricordo, cari Explorers, che se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete trovare sempre sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me, ci sentiamo alla prossima e mi raccomando, dormite bene, perché con la prossima puntata ne scopriremo ancora delle belle. Ciao! Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano

0: che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della carota di Polignano. Se pensavate che le carote fossero tutte uguali, è ora di ricredervi. Direttamente dalle terre soleggiate della Puglia, la carota di Polignano è un vero superfood nostrano, un piccolo gioiello arancione, o meglio, anche giallo e violaceo, che racchiude storia, sapore e un concentrato di benessere. Questa carota, coltivata con metodi tradizionali nei terreni sabbiosi vicino al mare, si distingue per il suo gusto intenso, leggermente sapido e croccante. È ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, un vero elisir per la pelle e la vista. Insomma, se Bugs Bunny l'avesse assaggiata, avrebbe di certo mollato le sue banalissime carote industriali in un batter d'occhio. Le sue origini risalgono a secoli fa, quando i contadini locali iniziarono a selezionare le varietà migliori, irrigandole con acque salmastre, il segreto del loro sapore unico. Nonostante la sua qualità, questa carota è rimasta un prodotto di nicchia, ma chi la prova non torna più indietro. Le carote di Polignano possono essere mangiate crude nelle insalate, ma anche cotte e persino trasformate in deliziose conserve. E se volete davvero stupire gli amici a cena, beh, in grande classico pugliese, potete sempre friggerla. Insomma, la carota di Polignano non è soltanto un ortaggio, è un'esperienza di gusto e tradizione. E alla fine possiamo dirlo, non tutte le carote vengono per nuocere, alcune vengono dalla Puglia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu,

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone: 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi. Ovviamente, se non avete quelli selvatici, vanno bene anche quelli coltivati. 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: E tu, sei wise?

0: più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto ad un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo della colonna vertebrale e lo facciamo a partire da una suggestione semplice ma potentissima. La colonna vertebrale non è soltanto una struttura di sostegno, ma è un simbolo che racconta la nostra evoluzione e testimonia la nostra transizione dagli oceani alla terra. La sua incredibile architettura, che rappresenta un perfetto equilibrio tra stabilità e mobilità, è frutto dello spirito di sopravvivenza che ci ha portato ad essere gli animali più evoluti su questo pianeta. Immagina questo scenario. Per milioni di anni la vita avveniva in queste acque primordiali, all'interno delle quali semplici creature marine danzavano nell'acqua attraverso movimenti ondulatori, permessi grazie ad un'asticella elastica chiamata notocorda, una reminiscenza di quella che oggi è la nostra colonna vertebrale. Ma poi succede qualcosa. Gli oceani cominciano a diventare luoghi ostili, affollati, e per ragioni legate alla sopravvivenza, alcune di queste creature decidono di migrare verso la terraferma. E qui cambia tutto. Perché sulla terraferma l'ambiente è più ostile, la gravità si fa sentire, il terreno è più avverso e non c'è più l'acqua che sostiene, bensì solo il peso, la compressione e la necessità di proteggere organi vitali e strutture interne. È proprio da qui che quel tubicino elastico, non più idoneo alla vita sulla terraferma, inizia a strutturarsi con la nascita della prima curva, la cosiddetta curva primaria, quella che oggi rappresenta la cifosi toracica. Un modo è una strategia per allontanare il centro del corpo dal suolo, ridistribuire i carichi e proteggere gli organi vitali. Questo ha permesso a tali creature di sviluppare degli arti non più laterali, come quelli degli anfibi, ma posizionati al di sotto del corpo, il primo passaggio verso la quadrupedia. Ed è proprio dalla quadrupedia che nasce un'altra esigenza, quella di poter esplorare meglio l'ambiente, guardarsi intorno, orientarsi e leggere in anticipo i pericoli. E così lo sviluppo della prima curva secondaria, che ha permesso a queste creature primitive di sollevare lo sguardo, quella che oggi è rappresentata dalla nostra curva cervicale. Questo percorso evolutivo dura milioni e milioni di anni fino all'arrivo dell'elemento più sorprendente, la formazione della curva lombare, quella che solo gli esseri umani possiedono, quantomeno in modo completo, e che ci ha permesso di divenire la specie più evoluta su questo pianeta. La possibilità di divenire dei bipedi stabili e di poter camminare su due gambe a lungo è un privilegio dell'essere umano. Infatti, anche i nostri primati sono riusciti ad avvicinarsi alla verticalità, ma non in modo completo. Per questo vengono definiti knuckle walkers. Possono sollevarsi per alcuni istanti, ma per camminare in modo efficace tornano ad appoggiare le nocche a terra. In altre parole, la loro architettura non è pensata per sostenere la gravità su due gambe come facciamo noi. E tutto ciò è straordinario. Dovremmo quotidianamente ricordarci di possedere questa incredibile opera di design al nostro interno e, anziché trattarla come un pezzo rigido da tenere fermo, usarla in modo funzionale, muovendola in tutte le direzioni in cui questa ci permette il movimento e trattandola come una struttura vitale e in continuo mutamento. Tra poco, dopo una pausa musicale, parleremo di uno dei problemi che più affligge la colonna vertebrale, il mal di schiena. Perché è così comune e come possiamo prevenirlo attraverso la pratica quotidiana dei movimenti della colonna vertebrale.
2: Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Abbiamo parlato dell'evoluzione della colonna vertebrale e di come questa si sia trasformata in una delle opere di design più incredibili che esistano sulla Terra. Adesso riportiamo questa storia nel presente, perché oggi la colonna vertebrale, oltre ad essere il nostro asse centrale che ci supporta, è anche il luogo di uno dei disagi più comuni in assoluto, il mal di schiena. Le stime più autorevoli parlano di centinaia di milioni di persone coinvolte nel mondo e del mal di schiena come una delle principali cause di disabilità a livello globale. Detto in modo semplice, è un tema enorme, quotidiano e riguarda la qualità della vita e l'autonomia. La prima cosa importante da dire è che il mal di schiena raramente è frutto di una singola causa. Molto più spesso è il risultato di un sistema che nel tempo perde funzionalità, opzioni di movimento e capacità di mantenere quella stabilità che possiede alle origini. Viviamo in un'epoca in cui la colonna fa spesso una vita troppo sedentaria, ripetitiva, con poche occasioni utili a lubrificarne le sue componenti. Ricordiamoci che la colonna vertebrale è formata da una miriade di piccole articolazioni, strutture ossee, legamenti e componenti come il disco intervertebrale che hanno bisogno di continuo movimento per nutrirsi. Molte ore seduti, molto tempo in flessione, indeboliscono la colonna vertebrale e a questa immobilità spesso si contrappongono gesti improvvisi come sollevare un peso, correre, fare uno sforzo, prendere in braccio un bambino. Gesti che di per sé sarebbero funzionali ma che possono divenire disfunzionali quando la colonna perde la sua capacità di organizzarsi e gestire in modo efficiente il carico. Alla sedentarietà e allo stare seduti si aggiunge un altro ingrediente enorme, lo stress. Quando siamo sotto pressione, il corpo tende a contrarsi e quindi la colonna si trova a doversi muovere dentro un corpo ristretto, un po' come un albero che fa fatica a radicarsi in un terreno secco. Ciò che rende il mal di schiena un problema serio è la comparsa di un dolore cronico, poiché quando il dolore diviene cronico, compare la paura. E con la paura si diviene più prudenti, ci si protegge, si trasforma il dolore in una situazione abituale che sensibilizza il sistema nervoso e più questo si sensibilizza, più si riducono le possibilità di movimento. Ma prima di arrivare a questo, c'è qualcosa che possiamo fare per la salute della colonna vertebrale nel lungo periodo. Muoverla in tutte le direzioni per cui è progettata. Non solo quindi in flessione in avanti, ma anche in estensione all'indietro, per aprire il torace, anche ruotandola, flettendola lateralmente, perché quando la colonna recupera la capacità di muoversi in modo tridimensionale, recupera quella componente fluida che ci ricorda la nostra provenienza dagli oceani. E sebbene affidarsi a dei professionisti come insegnanti di yoga, di pilates, laureati in scienze motorie, esperti di movimento sia sempre una soluzione ideale, c'è tanto che possiamo fare anche autonomamente durante la giornata. Piccoli snack motori in cui allunghiamo le braccia verso l'alto e di conseguenza la colonna, oppure aprire le braccia al lato per espandere il petto o magari flettere la colonna lateralmente come se volessimo accarezzare con la nostra schiena una parete immaginaria posta dietro di noi o ancora ruotare la colonna vertebrale come quando facevamo retromarcia prima dell'avvento delle telecamere. E questo mi fa pensare a quanto la tecnologia stia espandendo i nostri orizzonti ma riducendo sempre di più il nostro bisogno di muoverci. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, cambieremo prospettiva. Parleremo della colonna vertebrale come asse energetico e di come nella tradizione dello yoga si pensi che nella colonna vertebrale risiede una forza primordiale chiamata Kundalini, che è come una mappa che parla di vitalità, presenza e trasformazione. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e a tra poco. Wise Radio, music for-

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato della colonna vertebrale di uno dei problemi che più affligge la società di oggi, ovvero il mal di schiena. Adesso proviamo ad allargare lo sguardo e osservare questo tema dalla prospettiva dello yoga. Nello yoga, la colonna vertebrale è considerata un asse sacro di connessione tra cielo e terra, un canale vivo all'interno del quale la vita si organizza, il respiro si orienta e l'energia trova la sua direzione. Si tratta di un tipo di energia che viene definita attraverso la parola Kundalini, una forza primordiale raccolta alla base della colonna con un potenziale latente che può in qualunque momento risvegliarsi e risalire. E quando questa risalita avviene, secondo la scienza dello yoga, il corpo si risveglia, la mente diviene lucida, l'energia cresce, al punto che alcune scritture antiche dello yoga descrivono tale esperienza come un'esperienza mistica incredibile. La cosa, come sempre, interessante è che gli aspetti energetici dello yoga e quelli fisiologici riconosciuti dalla scienza spesso finiscono per parlarsi. Se nello yoga, quando si parla di Kundalini, si rievoca l'immagine simbolica di un serpente arrotolato alla base della colonna vertebrale, che può restare dormiente e improvvisamente risvegliarsi e risalire lungo l'asse centrale, la scienza ci dice che all'interno di quel canale esiste una vera e propria centrale elettrica in grado di influenzare tutte le funzioni fisiologiche del nostro corpo. Questo perché all'interno della colonna vertebrale passa il midollo spinale, un canale di distribuzione fondamentale che mette in connessione il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, con il sistema nervoso periferico. Dal midollo spinale infatti si diramano 31 paia di nervi spinali, insieme a una serie di strutture vascolari che attraversano i numerosi fori formati dalla congiunzione delle vertebre per raggiungere la periferia del corpo. Quindi, dalla prospettiva della scienza, quando parliamo di energia nella colonna, parliamo di comunicazione, di trasmissione, di continuità, e questa centrale elettrica, per poter assolvere le proprie funzioni, ha bisogno di spazi. Per questo è fondamentale focalizzare l'attenzione sull'allungamento della colonna vertebrale e sul movimento. Quindi, se la tradizione dello yoga racconta questa verità attraverso il linguaggio dell'energia, la fisiologia legge lo stesso schema attraverso cambiamenti reali di regolazione del sistema nervoso, del tono muscolare e della percezione. Ma dentro questo sistema c'è un elemento altrettanto importante: la presenza del liquido più puro che abbiamo all'interno del nostro corpo, chiamato liquido cefalorachidiano. Un fluido che circonda e protegge il midollo spinale e ha funzioni di nutrimento, oltre che partecipare ai meccanismi di pulizia del sistema nervoso. Oggi sappiamo che questo fluido è strettamente correlato ai ritmi profondi del corpo, come il battito cardiaco, la pressione sanguigna, il ritmo del respiro. E come tutti i liquidi, quando questi divengono stagnanti, perdono la loro vitalità. Per questo è importante ritrovare il naturale ritmo della colonna vertebrale, la percezione che questa torni a danzare al ritmo del respiro, a pulsare con più armonia, affinché tutto il sistema possa trovare la sua armonia e il suo equilibrio. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, entreremo nell'ultima sezione di questa puntata, dove condividerò con te criteri pratici e quotidiani per prenderti cura della colonna vertebrale. A tra poco.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato di come, secondo la scienza dello yoga, la nostra colonna vertebrale rappresenti la sede della nostra energia. Adesso però voglio lasciarti dei consigli pratici, perché la salute della colonna vertebrale richiede abitudini intelligenti, abitudini che ripetute con costanza possono cambiare il modo in cui la colonna si organizza. Partiamo dal presupposto che la colonna soffre meno quando smettiamo di mantenerla sempre nella stessa posizione. Il problema non è lo stare seduto, bensì quanto tempo rimaniamo seduti senza mai ridare spazio alla colonna vertebrale, senza mai concederle un po' di movimento o semplicemente senza dargli la possibilità di cambiare posizione. Quindi voglio lasciarti alcuni spunti pratici. Non si tratta di sequenze complesse, ma di visualizzazioni e piccole attenzioni che ti permetteranno di sentirti meglio durante la giornata. Il primo esercizio consiste in questo. Posiziona le mani ai lati del bacino e visualizza il bacino come una ciotola piena d'acqua, per poi immaginare di versare il contenuto di questa ciotola in avanti e indietro. L'obiettivo è quello di rotolare sulle ossa del bacino un po' verso la parte posteriore e un po' verso la parte anteriore. Questo per dare mobilità alla zona lombare ed evitare che la tensione ristagni in quell'area. Un altro esercizio che puoi fare, molto semplice, è spostare l'attenzione sulla parte posteriore del capo, dove abbiamo la nuca. Delicatamente, immagina di muovere la nuca indietro e in alto, visualizzando la testa come un palloncino che si solleva leggero. Questa semplice intenzione ti aiuta a creare spazio lungo la colonna vertebrale e spesso alleggerisce il carico sulla zona lombare. E ancora, puoi sfregare le mani per scaldarle e accumulare energia, per poi posizionarle sulla zona lombare, la bassa schiena. Immagina che quella zona riceva calore e energia dalle tue mani. Mantienile lì finché non percepisci una sensazione di piacevole calore o di maggiore spazio. Un altro esercizio efficace è quello di posizionare le mani sull'osso sacro, appena al di sotto della zona lombare. Si tratta di un osso piatto che è il risultato della fusione di più vertebre. Inizia osservando la sua leggera inclinazione in avanti, che è la posizione in cui idealmente dovrebbe ritrovarsi. Poi, con le mani, delicatamente, scolla la pelle intorno all'osso sacro. Muovi un po' i tessuti, senza forzare, e sperimenta una sensazione di supporto. E ancora, posizionandoti in piedi, sposta l'attenzione sul coccige, quella piccola codina che rappresenta la reminiscenza della coda che possedevano le creature primordiali di cui abbiamo parlato in questa puntata. Stringi i glutei per 5 o 6 secondi, poi rilascia e immagina il coccige muoversi delicatamente indietro. Insieme a questo sperimenta una sensazione di peso, come se avessi una lunga coda che pende dietro di te, lontana dai talloni. Queste tecniche possono davvero fare la differenza. Utilizzale tutte le volte in cui ne senti il bisogno e vedrai che faranno una grande differenza per la salute della tua colonna vertebrale. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Io ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo del corpo e della sua intelligenza. Se hai domande, curiosità o altro, scrivi o manda un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo in movimento, puoi sempre trovarla disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
0: E tu? Say wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Oggi, per Wise People, abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il dottor Attilio Speciani, immunologo clinico e specialista in allergologia ed intolleranze. Le rivolgiamo una prima domanda. Esistono le intolleranze alimentari? O il nostro fisico non si riesce ad abituare alle produzioni industriali meno naturali e più sofisticate?
2: La domanda è interessantissima, cioè, ma le intolleranze alimentari esistono o non esistono? Risponderemo specificamente dicendo di sì, che ce ne sono alcune molto ben definite, ma che quelle che riguardano fondamentalmente pancia gonfia, meteorismo, colite, la sindrome del colon irritabile, l'aumento di peso, la diarrea, cioè sintomi che sono spesso correlati al sto mangiando qualcosa o d'altro, hanno una spiegazione logica estremamente importante. Ma io aggiungo da immunologo che ci sono anche altri sintomi che sono correlati a questo quadro, come l'artrite, come l'asma. La gente non ci pensa, dice cosa c'entra l'asma con quello che mangio. La tiroidite di Hashimoto, dell'emicrania, la stanchezza, la riduzione della performance in tutti i sensi, ma comunque parliamo in questo momento di quella sportiva, le gammapatie monoclonali, molte patologie immunologiche che sono correlate, per citarne solo alcune, a degli aspetti generati dall'assunzione alimentare. Allora, la domanda è, perché giustamente in una domanda in cui la gente percepisce che c'è una relazione tra quello che mangia e qualcosa che succede. E la domanda è, ma come possono i cibi dare queste cose? Perché generano uno stato infiammatorio. Nel concetto di intolleranza, purtroppo, esiste una connotazione negativa, come se il cibo fosse cattivo. Allora, il cibo non è cattivo, però quando viene ripetuto sistematicamente, genera e porta ad uno stato infiammatorio che è la concausa di base, come il comune denominatore di tutte queste patologie e sintomi che ho appena segnalato. Quando ho pubblicato il mio primo lavoro scientifico internazionale, nel 1984, sull'artrite reumatoide, lavoro fatto in quel tempo a Udine, e io stesso da immunologo ero molto sorpreso, perché dicevo, ma come è possibile che una malattia, allora ragionavo per malattie, come l'artrite reumatoide, in realtà ha un vantaggio da un cambio alimentare personalizzato? Bene, il tema era che il cambio alimentare personalizzato riusciva a ridurre l'infiammazione, e questa infiammazione ridotta riduceva la comparsa, l'induzione e l'attivazione della parte legata invece all'artrite. E quindi tutte queste patologie che ho segnalato e anche altre sicuramente sono correlate a questo. È ovvio che si genera una situazione, una specie di conflitto, di lotta, no? Tra quelli che dicono ma allora quindi ci sono le forme di intolleranza e quelli che dicono no, dobbiamo ragionare secondo un criterio scientifico diverso.
1: Quindi, per far capire meglio anche ai nostri ascoltatori, che differenza c'è tra allergie e intolleranze?
2: Le allergie sono un tema importante legato per definizione alla presenza di immunoglobuline E specifiche, che quando entrano in contatto con dei pezzettini della sostanza in realtà portano allo sviluppo di una reazione esplosiva di tipo non solo infiammatorio ma anche di tipo anafilattico. Bene, questo però già iniziamo a dire, se questo è stato uno dei paradigmi scientifici che ha guidato la scienza, la medicina negli ultimi anni, in realtà abbiamo visto che se c'è un elemento di glicazione, cioè di eccesso, ecco, anche delle reazioni molto simili a quelle delle allergie possono intervenire per un effetto di questo genere. Quelle che sono le intolleranze, in realtà le intolleranze dal punto di vista scientifico sono solo due, che adesso vi racconto. Quelle che la gente dice, ma io sono intollerante al glutine, sono intollerante al, sono intollerante, cioè ci sono di tutti i tipi e generi, purtroppo, in realtà sono aspetti di tipo infiammatorio che non obbligano all'eliminazione del cibo, ma chiedono semplicemente una rieducazione. E quali sono le due intolleranze? Le due intolleranze scientificamente accettate dalla scienza sono una, quella di tipo celiaco, cioè un'intolleranza al glutine specifica che determina una reazione immunologica per cui uno deve eliminare il glutine per tutta la vita. e questa è di tipo alimentare, immunologica ed è specificamente correlata alla celiachia. E poi c'è l'intolleranza al lattosio che, detto in termini un po' brutali, più che un po' di diarrea non fa venire, ed è una reazione biochimica e non di tipo infiammatorio. Chi dice ho l'emicrania, ho l'artrite perché ho l'intolleranza al lattosio? No, perché i sintomi unici dell'intolleranza al lattosio, che è dose dipendente, non perché uno sta mangiando una goccia di latte da qualche parte, perché anche se uno ha la predisposizione genetica, ci sono almeno tre geni che sono coinvolti in questa cosa e le persone possono avere una maggiore o minore attivazione di questi geni. Quando si fa il breath test si capisce subito, perché ci sono persone che se bevono 50 grammi di lattosio hanno immediatamente una eliminazione misurabile che quindi giustifica e spiega che c'è una forte intolleranza al lattosio, ma ci sono persone che bevono la loro quantità di lattosio e iniziano ad avere una reazione dopo un'ora e mezza, due ore a basso livello. Cosa significa? Significa che queste persone, anche se hanno una intolleranza al lattosio, che ripeto è solo di tipo biochimico, avranno differenti e personalizzati livelli di accettabilità del lattosio. Uno lo potrà tranquillamente alla sera bersi un bicchiere di latte e mangiarsi la mozzarella sulla pizza, e ci saranno altre persone che in realtà, se mangiano un po' di formaggio non stagionato, hanno dei fastidi di tipo diarroico. Solo questi superando un certo limite, ognuno ha la sua. Questo però, proprio il breath test che va a confermare questo dato, è un elemento che spiega come ci sia una variabilità. Non solo, aggiungo un pezzettino, persone che sono convinte di avere dei fenomeni critici da lattosio, poi fanno il test al lattosio ed è negativo, è perché hanno un problema con la ripetizione delle proteine del latte, oppure hanno un problema di glicazione. E questo vuol dire che dobbiamo, quando siamo di fronte ad una reazione dell'organismo, dobbiamo capire che è un segnale d'allarme. E quindi non identificare solo la singola malattia, il singolo disturbo, no? Ma capire che c'è una situazione complessiva, sistemica, in cui il modo in cui mangiamo, il modo in cui ci nutriamo diventa importante.
1: Dottor Speciani, è stato chiarissimo. Quindi, continuando a parlare di alimentazione e di dieta equilibrata, perché non si dovrebbe eliminare nessun alimento?
2: Ma la cosa è per due motivi. Da un lato, l'eliminazione in sé è rischiosa, perché noi impieghiamo un bel po' di tempo con lo svezzamento per riuscire a recuperare un rapporto di amicizia con gli alimenti. Pensiamo proprio a come la crescita di un bambino piccolo, perché ho avuto bambini piccoli, e è la prima volta che ti do un pezzettino di parmigiano, è la prima volta che ti do un pezzettino di carne, è la prima volta che ti do un pezzettino di pesce, un pezzettino di frutta, e la diarrea, il fastidio, la pancia gonfia, tutto quello che sia. Man mano il bambino si educa e riesce. Intanto io dico, pensiamo allo stadio di San Siro, visto che siamo qui a Milano, e siamo dentro in 80.000 e tutti sono passati per questa fase e tutti sono lì vivi, cioè vuol dire che abbiamo imparato ad acquisire un rapporto di tolleranza, di equilibrio, di amicizia con il cibo che abbiamo. Ora, però è vero che la gente tende a colpevolizzare un cibo esterno. Allora, uno degli elementi, perché rispetto a questo abbiamo detto le intolleranze alimentari non esistono, tant'è che il titolo di un libro che abbiamo pubblicato anche in Italia, ma anche andato tranquillamente anche negli Stati Uniti, con Food Intolerances Are a Myth. Perché? Perché la gente ha questa immagine da un certo punto di vista, ma in realtà non esiste un cibo nemico. Vi faccio un esempio. Per la malattia infiammatoria intestinale, una malattia di Crohn, che è una malattia che oggi sta sviluppando, si sta crescendo anche come frequenza, come incidenza, come prevalenza nel pubblico, in realtà in Europa i cibi che sono correlati a questa malattia sono latte, glutine e lieviti. In Cina gli stessi sintomi, la stessa malattia, la stessa situazione dipende dal riso, soia e mais. Allora vuol dire che non è né colpa del glutine né colpa del riso, ma della ripetizione sistematica. Perché? Perché si crea una situazione di infiammazione che porta quasi, direi, a quello che io chiamo il concetto di vaso pieno. Cos'è il vaso pieno? Uno arriva dall'allergologo e dice ho mangiato il gamberetto, mi è scoppiata un'erezione critica, avrò un'allergia o avrò un'intolleranza? Questa è la domanda classica. In realtà l'allergologo o il medico comunque deve porsi la domanda, dice ma questo dipende da una reazione specifica nei confronti degli alimenti o dal fatto che questo organismo è infiammato e quindi risponde al gamberetto o al pezzo di tonno o al pezzo di pomodoro che sta mangiando perché in realtà ha raggiunto il limite e questi alimenti sono goccia che fa traboccare il vaso. Ecco, questa cosa è di una frequenza enorme, tant'è che un lavoro importantissimo pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, cioè la Bibbia degli allergologi, ancora nel 2017 diceva che 2/3, cioè il 62-63% delle reazioni infiammatorie allergiche sono polifattoriali, in cui la glicazione, cioè gli zuccheri che aumentano il livello di surriscaldamento della struttura, ecco, questi sono tra le cause più importanti. E quindi dobbiamo davvero arrivare a questa indicazione. In più il concetto di eliminazione, no? Perché oggi quali sono le eliminazioni più facili? No, uno tolgo il glutine. Allora, il glutine si toglie solo se c'è la celiachia. Perché? Perché togliendo il glutine, questo è uno studio che abbiamo fatto in università a Pavia con la professoressa Rossi, studiando attentissimamente, se uno toglie il glutine perché è celiaco lo deve fare perché altrimenti muore o sta male o ha dei sintomi gravissimi. Se uno toglie il glutine per diletto, perché va di moda, in realtà si cambia la struttura del microbiota intestinale che nel giro di qualche mese diventa a quel punto patogena, cioè determina lei stessa una malattia. E quindi no, non va fatto questo tipo di logica e assolutamente, anche se i sintomi con cui l'infiammazione da glutine sono molto simili a quelli della celiachia. Tant'è che ci sono, no? Perché la gente toglie poi di fatto il glutine dall'alimentazione, vediamo molte persone che arrivano e a cui dobbiamo reinsegnare l'introduzione, proprio come uno svezzamento adulto per entrare in contatto con tutti gli alimenti nel modo più ampio possibile.
1: Ormai esistono decine di test differenti per valutare le intolleranze. Perché ce ne sono così tanti rispetto a qualche tempo fa?
2: Oh no, sono purtroppo tutti questi test di intolleranza che esistono all'intorno, sono dei test che a parte le due che abbiamo segnalato prima, in realtà vanno ad agire attraverso dei meccanismi parascientifici, posso dire. Tant'è che il documento del Ministero della Salute del 2019 è molto chiaro su allergie e intolleranze alimentari, la guida per il cittadino, con le sue variazioni e modifiche fatte anche nel 2020, in realtà dice con chiarezza che questi test di intolleranza cosiddetti sono dei test privi di validità scientifica e definendoli senza mezzi termini pericolosi. Perché? Perché inducono una eliminazione di alimenti. Ma capisci che dal punto di vista pratico, se ho un'alimentazione mista, varia, e inizio a dire tolgo questo, e diventa sempre meno varia, mangio sempre meno cose, cioè facilito la ripetizione. Io di persone che arrivano alla nostra osservazione e che in realtà stanno mangiando solo tapiocche e mirtilli perché ogni cosa ha dato fastidio, ma certo, perché all'inizio qualsiasi tipo di impostazione nutrizionale, un po' di cambio di dieta fa bene. Le racconto un lavoro scientifico che abbiamo fatto proprio con il nostro gruppo, tra l'altro attraverso medici di base nella città di Genova, identificando le infiammazioni da cibo. Allora, nella sindrome del colon irritabile perfettamente documentata. Ora, sindrome del colon irritabile c'è gente che ce l'ha da 20 anni, da 10 anni, ed erano tutti casi estremamente documentati. Iniziando, perché quello che noi rifacciamo quando facciamo dei test di valutazione dell'infiammazione alimentare è quella di guidare la persona a recuperare. Quindi fin dall'inizio c'è una dieta di rotazione. Cosa vuol dire dieta di rotazione? Vuol dire che uno ha 7 pasti su 21 nella settimana in cui può rimangiare i cibi cosiddetti, che prima erano ripetuti, no? Vuol dire normalmente chiediamo il mercoledì, il sabato sera e la domenica, quindi da gestirsi anche su un piano di socializzazione possibile. Ora, qual è l'elemento importante? È che perché il lavoro scientifico pubblicato su Nutrition and Metabolism ha detto che nel giro di 6 settimane le persone che hanno seguito bene la dieta correttamente di rotazione hanno avuto una riduzione, una quasi scomparsa e guarigione della sindrome del colon irritabile, che magari durava da 15 anni. Le persone che hanno fatto hanno seguito la dieta un po', cioè hanno ridotto un po', hanno cambiato, ma magari al mattino continuavano a mangiarsi la focaccia, anche se avevano un problema per lieviti e glutine, hanno avuto nelle prime 3 settimane un relativo miglioramento. Dopodiché, continuando, hanno di nuovo riavuto un'impennata dei valori di tipo infiammatorio e di immunoglobuline G, che sono quelle che consentono di capire non che ci sia un'allergia, ma che ci sia una ripetizione eccessiva, come dicevamo prima per il riso e per il glutine, per la malattia infiammatoria intestinale. Quindi questo dato lo ridiciamo, un po' di dieta fa bene a tutti, ma l'elemento fondamentale è capire se c'è un'infiammazione e quindi una dieta personalizzata che abbia il tuo nome, non la dieta di Pinco Pallo, la dieta blu, la dieta gialla, la dieta verde, deve avere il tuo nome, i tuoi valori di infiammazione per poter guarire effettivamente dalle patologie che ti porti dietro.
1: Questa infiammazione può essere causata solamente dal cibo?
2: Questa domanda è estremamente intrigante perché rispetto ad un quadro in cui le persone credono di avere dei problemi col cibo, in realtà sono legati magari al fatto che non stanno digerendo bene quel cibo, che mancano dei minerali e delle vitamine, ma questo è un elemento importantissimo. In particolare, ad esempio, mi piace segnalare l'esperienza con i protettori gastrici. Allora, i protettori gastrici per fortuna esistono, sono dei farmaci meravigliosi. Vengo da tanti anni di storia in cui ancora si operavano gli stomaci per le ulcere in condizioni critiche, invece i protettori gastrici sono stati fantastici, però non si possono prendere a vita e soprattutto bisogna sapere che quando uno prende dei protettori gastrici riduce l'assorbimento e la digestione delle proteine digerite in ambiente acido. Se io trasformo l'acidità, come dicono tutte le pubblicità con i pompieri che spengono da ogni parte, in realtà le proteine passano immodificate nell'intestino e lì dove non dovrebbero essere scatenano reazioni infiammatorie. Quindi è un gatto che si morde la coda, come dire, dal punto di vista pratico. In quel caso vanno usati degli enzimi. Come persone che hanno una difficoltà digestiva,

0: celiachia. In tutti gli altri casi si lavora per il recupero e la guida ad una ripresa dell'amicizia con il cibo.
1: Quindi la cosa migliore da fare è seguire sempre una dieta molto varia e ampia, proprio per garantire una varietà di nutrienti che il nostro fisico deve assorbire. E invece, per esempio, per chi segue una dieta vegana?
0: Allora, la domanda del fatto che persone che fanno delle scelte ideologiche o motivate da altri motivi che riducono la varietà alimentare hanno effettivamente la possibilità di avere dei fenomeni legati proprio alla ripetizione stessa. Ci sono vegetariani che stanno benissimo, che quindi possono gestire con totale tranquillità la loro vita, purché mantengano un corretto rapporto di proteine, variandole. Quando incontro un vegano, questa cosa diventa un pochettino più difficile. Perché? Perché già di per sé, nella descrizione, nella definizione della dieta vegana, c'è una limitazione, ad esempio, per alcune vitamine, per alcuni minerali che vengono non utilizzati, e una tendenziale ripetizione sistematica di alcuni alimenti. L'assunzione proteica spesso passa attraverso il glutine rielaborato, ad esempio, no? Nasce dalla utilizzazione sistematica di legumi che non sono a sufficiente contenuto proteico, ma vengono ripetuti sistematicamente, ed è un tema in cui sovente il vegano che sta bene non ha bisogno di nulla. Se il vegano inizia a non stare bene, purtroppo manifesta dei sintomi infiammatori nei confronti delle tre cose che mangia. E lì è arduo. Troviamo spessissimo livelli di glicazione elevata, ripetizione su sostanze che contengono nickel, leguminose che hanno dato fastidio, o prodotti fermentati, da cui spesso e volentieri, dal tofu al glutine fermentato, ad alcuni elementi, salame di glutine, no? Questi elementi che sono elementi fermentati. E lì è arduo, perché quando c'è una difesa ideologica puoi anche spiegare, però devo dire che nel momento in cui viene capito il concetto di varietà, magari si temporaneamente si rieduca la dieta e poi si torna ad una varietà più ampia. Però è vero, limitarsi di solito è un elemento critico. Alla fine l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Ordine dei Medici, tutti i riferimenti di tipo scientifico internazionale parlano di dieta varia, ricca e completa, il che non vuol dire che per forza bisogna mangiare i capretti o sgozzare gli animali, ma quando c'è una completezza alimentare la situazione di tipo infiammatorio è ridotta. Man mano che si seleziona e si eliminano delle sostanze, il rischio che le sostanze rimanenti diventino invece infiammatorie, questo esiste. Spesso uso questa battuta, quindi esco dal concetto di veganesimo, di altre limitazioni, e dico che, quando cito quello che ho detto prima sul rapporto con l'infiammazione della malattia di Crohn, e quindi della diversità fra i cinesi e gli europei, no? E dico, uno da europeino improvvisamente dice, ecco, mi dà fastidio latte, glutine, lieviti, li tolgo, e si mette a mangiare come un cinesino, e nel giro di 6 mesi gli vengono le stesse infiammazioni da cinesino. E a quel punto, da cinesino tornare europeo è difficilissimo, perché noi dobbiamo mantenere un rapporto di amicizia, e il rischio della reazione quasi anafilattica quando uno sono mesi che sta non mangiando alimenti purtroppo esiste e c'è, quindi va guidato. Tutte le indicazioni internazionali sono per una dieta varia, ricca e completa. Io, che sono un gaudente dal punto di vista alimentare, dico che deve essere anche buona e cucinata bene, perché deve poter divertire anche nel rapporto con la socializzazione, con la cultura, con tutto quello che c'è. Quando noi chiediamo di fare degli elementi di controllo dietologico, rispettiamo esattamente questo aspetto, perché di gente che si inginocchia sui ceci e mangia sedano e cipolle per i prossimi 20 anni, purtroppo ce ne sono. C'è gente che ha questo tipo di aspetto autopunitivo. L'alimentazione è l'energia del sole che entra dalla terra, dalle piante, dagli animali, diventa la nostra energia. E noi cerchiamo di aiutare le persone a recuperare questo tipo di relazione positiva.
1: Siamo quasi al termine della nostra chiacchierata, professore. Per concludere il nostro incontro, quali sono i consigli che lei, come specialista, può darci?
0: cosa consigliare ad una persona che ha dei problemi con gli alimenti? Intanto di osservarsi, perché alcuni spunti di tipo infiammatorio emergono dal fatto che ad esempio gli anelli non ti ballino, cioè c'è un po' di edema nel

0: negli, perché l'infiammazione richiama liquidi, quindi i segni degli elastici delle calze sulle caviglie, no? Schiacciandosi la tibia rimane un buco, cioè sono tutta una serie di elementi che sono i sottocchi gonfi, sono tutti elementi che ti dicono guarda che come stai mangiando probabilmente sta generando infiammazione. A quel punto vale la pena di mantenere un rapporto variato, di capire che le abitudini alimentari possono avere una evoluzione. Se uno continua sempre a mangiare pane o cake, dalla prima colazione, pranzo, cena, già iniziare ad inserire un paio di giorni chiamiamola di controllo, per cui uno si mangia delle fette di riso, di sgrano saraceno o d'altro nella settimana, è utile. Le persone che vivono di latte mattina, pranzo, cena, con i formaggi in più alla sera perché sono utili, probabilmente hanno da iniziare a fare questo lavoro. Se c'è una sintomatologia più importante, vanno indagati, vanno visti, ci sono test specifici che sono in grado di valutare l'infiammazione, e oggi documentati, validati, anche riferiti dal punto di vista scientifico, misurare è molto meglio che supporre. Quando hai le misure e capisci come sta funzionando un organismo, la scelta giusta viene quasi in modo spontaneo, utile alla persona per un reale recupero della propria condizione di benessere.
1: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
1: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei Wise?

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harron. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore. You're listening to Wise Radio, music for the future.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi ci lasciamo incantare dal Monte Rainer. Immaginate una vetta maestosa che si staglia nell'azzurro del cielo, avvolta nella nebbia e circondata da un paesaggio incontaminato. Il Monte Rainer è la montagna simbolo dello stato di Washington, con i suoi 4.392 metri. È la più alta della Cascadia, un gigante fatto di numerosi ghiacciai. Non è solo un'imponente bellezza naturale, è anche un luogo di sfide e di mistero. E il mistero si riflette nelle distese di ghiaccio, nei boschi di conifere e nelle valli incantate che circondano le pendici. Questo vulcano attivo è anche un'area di grande interesse scientifico e uno degli ambienti più affascinanti per gli appassionati di alpinismo e trekking. Eppure, nonostante la sua imponenza, Monte Rainier è anche un luogo di serenità e riflessione. Con il suo ghiacciaio eterno e la sua cima che sfiora le nuvole, ci invita a riscoprire la pace nel cuore e la natura selvaggia. Monte Rainier è una montagna che affascina, un viaggio senza tempo nella bellezza pura della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo garden center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabeu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Diospyrus Digna, noto anche come Black Sapote, e no, non è un rapper di Atlanta. Originario del Messico e dell'America Centrale, si presenta come una normale bacca verde, ma dentro nasconde una polpa marrone scurissima che sembra mussa al cioccolato. Un miracolo botanico o un errore di programmazione nel codice della realtà? A differenza del cioccolato vero, il Black Sapote non contiene cacao né zucchero, ma ha un sapore dolce e cremoso con leggere note di vaniglia e dattero. Perfetto per chi vuole concedersi un dessert senza sensi di colpa, anche se il vero peccato sarebbe cercarlo al supermercato e scoprire che non esiste qui in Italia. Dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di vitamina C, 4 volte più di un'arancia. Ferro e fibre lo rendono invece un candidato perfetto per il titolo di superfood. Peccato che continui a sembrare un budino dimenticato in frigo troppo a lungo. In tempi passati, i Maya e gli Aztechi lo consideravano un frutto pregiato, ma oggi rimane un'oscura celebrità tropicale, come una rockstar anni 80 che ha deciso di ritirarsi su un'isola esotica. In conclusione, il Black Sapote è la prova che la natura sa essere ingannevole ma generosa. Sembra un peccato di gola, ma è pura bontà. Un po' come trovare una banconota nella tasca di un vecchio cappotto. Inaspettato, utile e perfetto per viziarsi senza rimorsi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voliamo in Spagna, in una delle feste più spettacolari del paese che tra poco sta per tornare, la Feria de Abril di Siviglia. Ogni anno, due settimane dopo la Settimana Santa, la capitale dell'Andalusia si trasforma. Ci si veste col tipico traje de flamenca per le donne e traje corto per gli uomini e ci si prepara ad accogliere colori, musica, balli e tradizioni. La fiera inizia con la famosa Noche del Pescado, quando le famiglie si riuniscono per gustare il pesce fritto e aspettare il momento magico dell'accensione delle migliaia di luci del grande portale d'ingresso. Durante tutta la settimana le vie del recinto feriale si riempono di casetas, le tipiche tende addobbate dove si balla la sevillana, si gustano tapas e si brinda col rinfrescante rebujito, la bevanda simbolo di questa festa. E ovunque potrete vedere donne che ballano il flamenco, uomini a cavallo e carrozze che sembrano uscite da un'altra epoca. Le sue origini, infatti, pensate che risalgono al 1846. Siviglia con la sua fiera è un evento unico, amato da tutti i residenti ma anche dai turisti internazionali. E se non l'avete mai vissuta, segnatevi in agenda il mese di aprile e programmate questo viaggio indimenticabile per godervi la festa di Siviglia. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Lulo, o conosciuto anche come Narangilla, che suona come un personaggio Disney ma senza i diritti d'autore per melodiche canzoncine strappalacrime, è un frutto tropicale originario delle regioni andine dell'Ecuador, Colombia e Perù. Il nome significa piccola arancia, ma attenzione, è solo un trucco per depistare, perché se la scorza è arancione, la polpa è verde brillante e aspra quanto un giudizio non richiesto. Il sapore è un mix tra ananas, lime e rabarbaro, con un retrogusto che ti fa alzare un sopracciglio e poi chiedere il bis. Ma non per tutti, sicuramente solo per chi ama le emozioni forti, tipo spremere limoni su ferite aperte. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba, ricca di vitamine C, provitamine A, ferro e antiossidanti, è ottimo per la pelle, la digestione e il sistema immunitario. In pratica è quel tipo di frutto che ti fa bene anche quando ti guarda male dal frigo. In America Latina lo bevono in succo, lo spalmano in marmellate e lo adorano, in versione gelato. Ma attenzione, coltivarlo è un incubo. La pianta ha spine, è suscettibile a mille malattie ed è più delicata di un ego ferito in una riunione. In alcune culture il lulo viene chiamato frutto del silenzio, perché il suo sapore, beh, lascia senza parole. O forse è solo perché tutti stanno ancora cercando di capire se gli piaccia o no. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di flow. Il flow è quello stato mentale in cui siamo completamente immersi in ciò che stiamo facendo, al punto da perdere la cognizione del tempo. Questo concetto, introdotto dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive un'esperienza in cui sfida e abilità sono perfettamente bilanciate. Quando siamo in flow, il cervello rilascia dopamina, aumentando la concentrazione e la motivazione. Non è solo un momento di piacere, è anche una condizione di massima produttività e creatività. Si verifica spesso durante attività che ci appassionano, come scrivere, suonare uno strumento o praticare uno sport. Per entrare nel flow è importante scegliere compiti stimolanti ma non troppo difficili, che richiedano la nostra attenzione senza però sopraffarci. Eliminare le distrazioni è fondamentale, infatti il multitasking è il peggior nemico del flow. Questo stato non solo migliora le prestazioni, ma ci aiuta a trovare maggiore soddisfazione nelle attività quotidiane. Il flow ci ricorda che la felicità non è solo il risultato di grandi obiettivi, ma anche la capacità di immergersi pienamente nel momento presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

deep secret.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.